0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica.

0: Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigullio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo in via De Amicis 17, dove c'è l'Accademia di Scacchi, e oggi abbiamo una mamma di un bambino che gioca a scacchi. Buongiorno signora.
4: Buongiorno.
3: Il suo nome intanto?
4: Laser Stefania Carmen.
3: Ecco, un nome molto lungo perché non è un nome italiano.
4: No, è vero.
3: E di che nazionalità è?
4: Romeno.
3: Romeno, però ha un bambino che si chiama?
4: Andrei Lazar.
3: Andrei. E quanti anni ha?
4: Quasi 12 anni.
3: 12 anni. Secondo me è già un campione di scacchi oppure no?
4: No, fino adesso no, ho fatto questo secondo anno che
3: è il secondo anno
4: di
3: allora,
4: corso di scacchi.
3: Ecco, quindi questa mattina, in genere, la domenica, lei lo porta proprio per...
4: Sì, per divertirsi un po', per imparare scacchi.
3: Ecco, e lei comunque, visto che è della Romania, da quanti anni è in Italia?
4: Di tantissimi anni.
3: Cioè? Tanti, tanti.
4: Più di 15.
3: È 15 anni, quindi insomma non è poi tanto. E quindi il suo bambino che ne ha 12 è nato in Italia.
4: Sì.
3: Quindi lui parlerà l'italiano molto meglio di lei, forse.
4: Sì, certo.
3: Quindi in questo momento farà la seconda media o la terza media?
4: No, è prima media.
3: Prima media, quindi insomma.
4: Lo finisce adesso.
3: Ecco, ma è molto costante nel gioco degli scacchi oppure sono stati più i genitori? Ma facciamolo giocare a scacchi, e lui proprio che gli piace.
4: No, lui ha giocato con suo papà e dopo ce l'ha una passione adesso.
3: Quindi c'è una passione, ecco. Non è che magari diventi un gran campione. Pensi che può diventare un gran campione?
4: Non
3: oppure...
4: lo so. Male non che... lo so che le offrirei il futuro.
3: Poi male che va, la cosa bella è che in fondo il gioco degli scacchi, perché gioco anch'io molto male, serve ad aiutare la mente a pensare, ecco.
4: Sì.
3: È un gioco che in automatico aiuta lo sviluppo del cervello, anche se non sembra quando uno muove un pezzo all'altro, comunque.
4: Sì, è vero, aiuta tanto.
3: Ecco. E invece lei non ha pensato di giocare, le sa le mosse degli scacchi?
4: No. No.
3: Nemmeno suo marito ha pensato. Ma
4: lui sì, lui gioca con mio figlio.
3: E quindi lei come mai non ha pensato di.
4: No.
3: Non...
4: Okay. Non lo so perché, ma no.
3: Ecco.
4: Penso che non è per me.
3: Ecco, e nel venire in Italia, insomma, diciamoci chiaramente, per lei è meglio la cucina italiana o quella che ha lasciato in Romania?
4: Adesso penso che mangio più cucina italiana.
3: Ho capito.
4: Mi piace di più.
3: Ho capito. E invece lei, nel mondo della disabilità, conosciuto, a parte me che mi vede adesso, ma
4: no,
3: quindi sa che...
4: No.
3: Quindi lei come disabilità non ha avuto mai contatti con una persona che non cammina oppure una persona che è sorda? Diciamo che il primo sono io oggi?
4: Sì.
3: Ah, allora. Quindi questo è un buon segno, vuol dire che almeno con me penso che possa avere una buona impressione di aver conosciuto la prima volta un non vedente come. E allora a questo punto, noi visto che ci.
4: A parte del cantante italiano più famoso Andrea Bocelli.
3: Ah, Andrea Bocelli, quello l'ha visto, però non, giustamente non l'ha conosciuto.
4: Da, cioè. L'ha visto tanto. Di quando ero piccola.
3: Ecco, lei per esempio, che curiosità vorrebbe sapere da me che sono non vedente, per esempio una domanda, magari qualsiasi sia, non ha importanza, che domanda vuole fare sui non vedenti? È una curiosità da sapere su quelli che noi che non
4: no,
3: vediamo.
4: Non lo so, perché penso che è un po' difficile, non lo so che... Che domanda che
3: è? Una domanda qualsiasi, che ne so, le relazioni, oppure può chiederci, che ne so, come vediamo, perché non vediamo.
4: Perché no, lui perché non vede, ecco, è successo qualcosa?
3: A me sì, beh, praticamente io avevo 6 mesi, ho avuto il glaucoma congenito, poi è andata via la vista pian pianino perché i dottori mi hanno curato male, e poi a 10 anni la vista è andata via tutta. Diciamo che in questo momento vedo quello che penso, quindi per esempio io vedo, immagino questo tavolo con una tovaglia bianca e poi vedo lei con un vestito nero. Però se lei mi dice no, guarda Giuseppe che io sono vestito di rosso, a quel punto la mia vista vede il vestito rosso, perché avendo visto un po' da bambino vedo quello che penso, quindi questo è un po' quello che la nostra
4: ti aiuta un po'.
3: Sì, ci aiuta, cioè non ci fa stare nel buio assoluto, perché chi
4: è meglio questo.
3: Meglio così, che chi è nato dalla nascita, invece se tu provi a dirgli guarda che c'è il sole fuori, ma come fai a immaginare il sole se non l'ho mai visto? Almeno noi che abbiamo visto un po' abbiamo l'idea delle cose che ci sono attorno. Bene signora, io ti ringrazio per essere stata con noi e ci sentiamo le prossime volte, così si racconterà
4: tanto
3: del suo Andrea come va a giocare a sé.
4: Sì, grazie
3: buona giornata.
4: Arrivederci, buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e Disabili International Radio, ogni tanto il Cecantibus è in giro per l'Italia e torna alle sue basi natali più o meno, e quindi a Cosenza oggi, anzi di preciso dove siamo?
2: Siamo a Rennes, buongiorno a tutti, mi presento, sono Marco Quintiero, sono socio dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sede provinciale di Cosenza, nonché consigliere del medesimo ente.
1: Consigliere, e quindi qua siamo di preciso in via?
2: Siamo a Rennes, in via Parigi 18.
1: Via Parigi, perché Parigi è anche vicino a chi ha inventato il Braille.
2: Louis Braille, l'inventore della
1: scrittura, anno si festeggia intorno al 21 febbraio. Bene, allora, carissimo Marco, intanto tutti i nostri ascoltatori, quando vediamo un disabile, abbiamo la curiosità di sapere perché è disabile, come è successo, quanta vista ha,
2: sì,
1: quello che fa. In genere lo facciamo tutti quanti, anche il presidente abbiamo intervistato l'altro giorno, Pietro, anche lui ci ha raccontato per esempio che lui ha avuto il problema, era muratore, gli è andato la calce negli occhi, eccetera. Invece a te com'è successa la...
2: Ah, io da piccolino, perché andavo a scuola all'asilo, e quando bisognava iniziare a leggere da distanza, la lavagna, oppure prendere appunti, lo facevo in modo errato, oppure vedevo davanti a me che c'era una figura, ma invece quella figura non c'era, e quindi andavo a tentativi.
1: Ecco.
2: Poi ho fatto delle visite approfondite sia qui a Cosenza, ma soprattutto a Milano, e mi hanno riscontrato la retinite pigmentosa degenerativa. Però fa parte anche di una complessa sindrome chiamata Bardet.
1: Quindi questa sindrome ti porta prima o poi alla cecità assoluta?
2: Sì, la malattia è degenerativa, per fortuna al momento è stabile, però ci sono anche, io sono seguito a Milano, all'ospedale San Paolo, dall'equipe del dottor Colombo,
1: sì.
2: E sono stato ultimamente, mi hanno detto che c'è anche già una scoperta scientifica, una terapia genica per la retinite pigmentosa nello specifico.
1: Quindi per mantenere quello che si ha, oppure per
2: mantenerlo, ma soprattutto per riacquistare qualcosa in più.
1: Beh, allora facciamo un applauso a questa nuova scoperta, speriamo che possa avvenire mentre tu sei ancora un ragazzo.
2: Io ho 28
1: anni, quindi insomma sei giovanissimo, si spera che possa avere tempo per riacquistare buona parte della vista.
2: Sì.
1: E invece nella vita tu che fai? Lavoro?
2: Io nella vita sono preso il corso di centralinista operatore non vedente all'Istituto dei Ciechi a Milano, sono iscritto in graduatoria qui a Cosenza in attesa che esca qualche opportunità lavorativa. Però nella vita associativa mi sto distinguendo con l'Unione Ciechi,
1: certo,
2: perché sono partito da un semplice socio, ma facendo vari corsi di orientamento e mobilità, perché io abito in un paese dell'Alto Tirreno Cosentino che è Bonifati.
1: Ah, Bonifati, sì.
2: E prendo un pullman in autonomia, poi arrivo all'Unical, che è l'Università della Calabria. L'Unical.
1: Sì.
2: Con il bastone arrivo a 4 miglia, poi vengo in autonomia in associazione.
1: Tutto da solo?
2: Sì, da solo. Grazie a dei corsi fatti con degli operatori, Giovanni Visali e altri operatori nel campo dell'autonomia domestica e personale.
1: Quindi diciamo che l'Unione ha anche la voglia di rendere autonomi.
2: Sì, sì. Io adesso faccio parte anche di una società sportiva dilettantistica che è la ASD Olimpia Polisportiva.
1: Così.
2: Che sono. Ringrazio il direttore Giovanni Bilotti di Essega e Kevin Garofalo e tutti gli altri miei compagni di squadra, che questo fine settimana andremo a svolgere le fasi iniziali della Coppa Italia di Torbal a Reggio Calabria.
1: A Reggio Calabria, perfetto. E quindi naturalmente siete iscritti con la FISPIC.
2: Sì, siamo associati alla FISPIC.
1: Che io insomma anche lì sono inserito come aiutante del presidente Di Girolamo, anche per
2: pubblicizzare. È stato anche qui di recente, perché qui in sezione stiamo cercando, grazie al centro sportivo che è sorto nell'area adiacente all'Unione Italiana Ciechi, per in memoria e per un omaggio al nostro caro amico che purtroppo ci ha lasciato, Giuseppe Bilotti, sì. Quindi è un suo anche un omaggio nei suoi confronti.
1: Sì, perché lui teneva molto all'autonomia dei non vedenti. Pino lo conosceva, perché anch'io una volta ero di questa sezione, continuerò ad esserlo.
2: Lo chiamiamo Pino, lui si chiamava Giuseppe, ma per noi è sempre,
1: sempre
2: Pino.
1: Pino, il nostro Pino, che ormai ci manca da 4 anni, penso.
2: Dal 2018 è venuto a mancarci.
1: Sono passati già 6 anni, eppure sembra così.
2: E quindi però... stavo dicendo, stiamo facendo dei corsi come corsi di tecnico di showdown, che partirà nel mese di maggio, o come il corso di tecnico di torba che abbiamo appena terminato, sempre qui a Rende, perché la FISPIC ci sta dando una grande mano e ci sta supportando, perché ha visto la realtà cosentina, rendese, e quindi molti corsi, se vi è la possibilità, li facciamo qui da noi,
1: perché ci sono le possibilità sia anche per come struttura di ambienti per dormire, oppure insomma
2: abbiamo sia dei palazzetti, quindi ringraziamo l'amministrazione comunale di Rende, ma abbiamo anche delle convenzioni con varie strutture alberghiere che ci permette di far alloggiare gli ospiti che vengono da noi. Un'idea molto importante, molto grande, che stiamo cercando di attuare, che speriamo di invitarvi di annaura più presto, è un centro federale sportivo qui vicino da noi, dove far fare tutti gli sport paralimpici, dal judo allo showdown al torbal, proprio un centro all'avanguardia, un centro di formazione all'avanguardia,
1: e sicuramente ne parleremo insieme. Senti Marco, il tempo a disposizione è finito, però sicuramente nel futuro ci racconterai le cose che succedono qui a Cosenza.
2: Senz'altro, sarà un mio piacere, farà molto piacere in seguito di continuare questa chiacchierata con voi.
1: Bene, amici di RVD Disabili International Radio, Marco ci lascia, ma non ci lascerà qui, tornerà presto tra noi. A presto.
2: Senz'altro.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, stiamo proseguendo nelle nostre interviste con lo Showdown e questa volta abbiamo un uomo della Sicilia. Buon uomo, si presenti.
2: Buongiorno a tutti, sono Finistrella Pietro.
1: Quindi non Finestrella, ma no, Finistrella. Finistrella. Finistrella Pietro, di che città sei?
2: Originario di Riposto, in provincia di Catania.
1: Riposto? Ma quanto è lontano da Catania?
2: Ma una ventina di chilometri.
1: Riposto, ma è montagna o mare?
2: Mare, mare.
1: Ah, quindi Riposto al mare. E praticamente la prima cosa che noi chiediamo ai nostri amici disabili, compreso me, è come mai hanno la disabilità, come è successo, perché i nostri radioascoltatori sono curiosi di sapere disabilità come sono avvenute, non per altro, per curiosità, giustamente la curiosità è maschio ma anche femmina soprattutto. E allora tu Pietro, com'è che ti sei trovato nel vortice della disabilità in questo momento, che è successo?
2: Allora io ho avuto, mi sono diagnosticato alle 18 mesi,
1: quindi piccolo già?
2: Sì, un retinoblastoma bilaterale,
1: quindi un tumore alla retina.
2: Alla retina, sì.
1: Quindi ho operato quello, giustamente.
2: Ho operato quello, diciamo, con un po' di ritardo perché
1: sì,
2: non abbiamo trovato, diciamo, i dottori
1: giusti, è il momento giusto. Che è rimasta la cecità.
2: Sì, sì.
1: Quindi tu non hai mai visto a questo punto?
2: No, fino all'età di 5 anni sì, perché.
1: Quindi ricordi i colori, qualcosa?
2: Sì, sì, sì, mi è rimasto tutto impresso. Sì.
1: Quindi anche tu come me in questo momento non vedi nero ma vedi quello che pensi, credo.
2: Sì, praticamente.
1: Se qua vicino c'è una bionda con gli occhi azzurri, le mangi, no?
2: Eh sì, certo.
1: Perfetto, però purtroppo no. Mi dispiace. Però diciamo che comunque tu hai studiato poi le scuole alimentari, che facciamo tutto quanti per ingrassare.
2: Sì, quello sì.
1: Le scuole medie, poi ti sei destreggiato in che cosa? Nelle superiori, cosa hai studiato?
2: Cosa? Ho studiato informatica.
1: Ah, quindi sei uno che va bene per me. Sì. E adesso cosa? Lavori dove?
2: No, al momento sono in lista d'attesa.
1: Ah, quindi sei un ragazzo, sì, un ragazzo di pochi anni,
2: 28
1: io ti faccio un po' più vecchio, però mi pare che c'è anche un figlio.
2: Sì, sì,
1: quindi vuol dire che sei felicemente sposato con una ragazza vedente o non vedente?
2: Non vedente.
1: Una ragazza non vedete che si chiama?
2: Irene,
1: ma anche lei gioca a Showdown?
2: Sì.
1: Allora dobbiamo fare anche lei l'intervista. Però la cosa peculiare di questa coppia è che hanno un bambino sveglissimo, vedente, vedentissimo, no. Che non so, ha un'intelligenza superlativa. Pensate che mi voleva vendere, ma ha venduto una conchiglia la volta scorsa e ha venduto conchiglie, acque, a tutti quanti noi disabili e non, ha venduto di tutto. Mi sa che tuo figlio farà un imprenditore.
2: Secondo me sì.
1: Perché adesso ha solo 5-6 anni, no?
2: 7
1: anni, quindi fa la scuola alimentare, fa la seconda,
2: legge.
1: È stata una cosa prorompente questo, come si chiama il bambino?
2: Nicolas,
1: è stata una cosa che mi ha turbato, io anzi stavolta lo cercavo, ma chissà che mi vende stavolta, invece fortunatamente il mio portafoglio è tranquillo perché non mi ha venduto niente.
2: La cosa bella è che siamo andati al mare la mattina.
1: Sì.
2: E fa, papà, ora prendo queste conchiglie e le vendo ai giocatori di cielo. Allora io ho detto, sì, va bene.
1: Tu l'hai detto così, tanto sì, magari lo fa, ma non sì, lo fa poi, veramente.
2: Sono andato a ragionare, esco, mi raggiunge,
1: sì.
2: Ma guarda, ho fatto 5 euro, ma che fa? Ho venduto 3. Dopo un'altra partita vieni di nuovo, oh, c'ho 7 euro.
1: E pensa che il bello che le conchiglie le metteva anche nelle bustine,
2: sì,
1: con un po' di sangue. Io ancora ce l'ho conservata la conchiglia perché comunque è un cimelio giustamente di questo bambino. Quando sarà un grande dottore oppure un grande dico, io sono uno che ha acquistato una sua conchiglia su tempo. E comunque a parte, hai solo questo bambino?
2: Sì.
1: Ecco, quindi comunque ho visto che è un bambino veramente fantastico, secondo me ti darà molti grattacapi nella vita.
2: Tanti,
1: meno male che ancora non conosce le donne, quando le conoscerà ancora a finire, mi sa che ti scapperà di casa.
2: Io sono contento, la mamma forse un po' meno.
1: Comunque, visto che ci sei, nella vita coniugale mi pare che non avete problemi, siete una coppia molto affiatata e ho visto che.
2: Ma al momento sì.
1: Sicuramente sì. E, hai un sogno nel cassetto, a parte quello che magari di poter rivedere, oppure la macchina che si guida da solo perché non volete sapere dove andate dai vostri amici? Hai qualche sogno nel cassetto che vorresti si realizzasse?
2: Sogno nel cassetto, sì, qualcuno c'è, però dai, la cosa fondamentale al momento di crescere nel migliore dei modi mio figlio, di dargli l'educazione giusta, di stargli vicino quando ne avrà bisogno, ecco, di crescerlo nel migliore dei modi. Per ora questo, poi vediamo con gli altri sogni,
1: ecco, invece,
2: ad uno ad uno.
1: Invece a livello di gioco siamo quasi verso le finali, mi pare che sei nei primi quattro.
2: Sì.
1: Devi giocare per il terzo e quarto posto.
2: Terzo e quarto posto.
1: Bene, allora ti auguro di arrivare almeno terzo, così festeggeremo la tua coppola di. La tua coppa di bronzo. O la tua medaglia. Io ti ringrazio Pietro, è stato un piacere e ci vediamo nelle prossime volte.
3: A presto.
0: Disabili International Radio presenta.
4: Bonjour, bonjour, bon cheri, bonjour.
0: Il gallo di Simone.
4: Il gallo di Simone, il 14 maggio.

0: Simone.
1: Non sbagli mai se fai come Simone, tranquillo. Amici di Giuseppe, amici di Disabili International, oggi parleremo della camminata. Intanto buongiorno, ma non una camminata qualunque, la camminata yoga, tra poco ne parliamo. E andremo a guardare e dare un'occhiata anche all'almanacco a modo nostro, perché ogni tanto lo facciamo, così quando me la sento mi viene in mente di fare questa cosa qua. Buongiorno a tutti dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it, poi Roma e poi c'è Giuseppe ovviamente, che ci ha dato lo spazio almeno per questi minuti.

Siamo arrivati al 14 di maggio 2026, rigorosamente in onda in diretta. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi la giornata mondiale internazionale del digiuno di preghiera. Ecco, allora, digiuno di preghiera per la carità e per la pace nel mondo interregionale, quindi non significa soltanto cristiani, cattolici, praticanti, ma di tutte le religioni. Poi una persona può essere tranquillamente non religioso e agnostico e ok, va bene comunque. Buongiorno a tutti, rigorosamente in onda, dicevamo, sulla nostra syndication, grazie all'emittente che ci tiene compagnia e alla quale noi abbiamo chiesto l'onda. Da Montelone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it e poi Roma e Milano e Grosseto. E quanti semo, avrebbero detto a Roma, eh? Allora, buongiorno a tutti, ciao Mattia, oggi è il tuo onomastico, oggi viene inaugurato il primo teatro stabile italiano, 1947, un teatro d'arte per tutti, quindi la prima appena dopo il dopoguerra, il periodo della rinascita, perché dopo le guerre c'è comunque la rinascita. Ecco, oggi nasce George Lucas, 1944, Mark Zuckerberg, 1984, insomma, ragazzo giovane, anche più giovane di me, ha fatto veramente, farà storia Zuckerberg, in qualche modo, comunque sia nelle comunicazioni, ha rivoluzionato sicuramente nel bene e nel male, questo è un dato di fatto, in base al nostro punto di vista, le relazioni sociali umane con oltre 1 miliardo di utenti nelle sue piattaforme. Oggi compie gli anni Valeria Marini, 1967, che ha fatto anche un salto nella casa del Grande Fratello, tra l'altro per dire, ecco, tanti auguri, allora, veramente, tanti auguri, compie 59 anni la Valeria Nazionale. Oggi compie gli anni anche nel 1978 Elisa Doguet, una grande pallavolista, quindi tanti auguri. Amici miei, tra poco parliamo dei toys, non dei toy center, è un'altra cosa, ma degli smart toys. Quando eravate ragazzi, bambini, anzi più che altro, avete mai avuto un peluche? Che antichi! Adesso c'è il peluche smart, ovviamente, con l'intelligenza artificiale. I vostri figli ce l'hanno il peluche smart? Voi, da genitori, vorreste comprare un peluche smart ai vostri figli? Voi, da bambini, se potendo tornare bambini, ecco, scegliereste di avere un peluche smart? Io devo dire forse. Tra poco andremo a scoprire di cosa parliamo. Tempo zero everyday.

Il peluche con l'intelligenza artificiale vi ha fatto veramente scatenare. Allora, praticamente la maggioranza di voi ascoltatori assolutamente no, non se ne parla minimamente. Io sono ancora una mamma, dice Antonella, che legge ancora, come faceva mia mamma, le poesie, ma soprattutto le storie, le favole ai miei figli. Questo è veramente bellissimo. Allora, cioè, Simone, siamo veramente arrivati al punto di non ritorno. Secondo il mio punto di vista, questo gioco non dovrebbe né minimamente esistere in commercio, ma lo è, cioè lo è, perché di fatto in Giappone questo peluche con intelligenza artificiale già c'è ed è disponibile. Quindi potrebbe arrivare anche in Italia? Chi lo sa. C'è però, dicevamo, un punto a favore dell'intelligenza artificiale. I bambini possono, i bambini sono molto più influenzati dagli adulti. Un giocattolo intelligente può orientare i gusti, ad esempio, cioè influenzare i comportamenti, creare dipendenze emotive. Gli esperti parlano di un rischio diretto di manipolazione attraverso un oggetto a cui appunto il bambino è affezionato. Il problema non è che questi giocattoli esistono, ma come vengono usati. Possono anche essere utili, ad esempio, per apprendere o magari anche avere momenti di inclusione. Potenzialmente il peluche può insegnare anche delle lingue, comunque, no, al bambino. Però c'è il genitore che lo può fare, cioè ecco, è un minimo punto a favore di questo high tech, però anche no, non devono sostituire le relazioni umane, servono sempre, secondo l'articolo, per la supervisione di un adulto. Servono regole più chiare sicuramente sotto questo punto di vista. Allora, non siamo in tempo zero entourage, però c'è uno psichiatra che ci scrive: ciao Simone, sono Fabio, attenzione, veramente hai spiegato perfettamente quello che accade. Il problema è la relazione che poi alla fine i bambini hanno, ma anche gli adulti, perché dovreste vedere, dice il nostro ascoltatore, quante volte andando a cena fuori con la mia famiglia i bambini hanno lo schermo appiccicato alla faccia e i loro genitori o gli adulti non interagiscono quasi per niente col bambino. Prima almeno c'era qualcosa da colorare, ora c'è lo schermo. Sì, è vero, io non sono genitore, però di fatto questo succede. Poi un altro ascoltatore, c'è Franco: non ho nessuna competenza in merito, però si capisce a occhio nudo che questi tipi di tecnologia andranno a fare del male sicuramente ai nostri ragazzi, che diventeranno poi il futuro della nostra vita. C'è Filiberto che scrive: forse potrebbe avere un punto a favore, magari perché se dovesse avere il bambino bisogno, che ne so, la notte si sveglia o quant'altro, può fare da baby monitor. Però un baby monitor c'è, volendo. Quindi diciamo che probabilmente bisognerebbe regolamentare e capire meglio. Ecco, questo è un prototipo che è disponibile in Giappone e staremo un po' a vedere.

Lasciamo l'intelligenza artificiale, lasciamola quindi al suo posto, diciamo, tra virgolette, perché cambiamo completamente argomento. Cambiamo completamente argomento perché lasciando stare il discorso dell'intelligenza artificiale e avendo capito tra l'altro che gli esperti parlano di un rischio diretto di manipolazione attraverso appunto un oggetto a cui il bambino è assolutamente legato, quindi di questo purtroppo è un dato di fatto. Dicevamo, cambiamo completamente argomento, andiamo su Gazzetta, dove appunto si parla dello yoga, cioè, ma non dello yoga come lo conosciamo. Quanti di voi fanno yoga perché magari fa bene, perché comunque te l'ha consigliato un amico, l'amica, lo fa un familiare, anche per darti una garmata, magari potrebbe essere un'idea, la camminata come yoga. Avete capito perfettamente. Camminare, lo sappiamo, fa bene, e perché non camminare la camminata yoga? Questa sta prendendo veramente piede ormai in maniera assolutamente esponenziale, una disciplina che unisce i benefici della camminata e quella della respirazione consapevole e di alcune posizioni tipiche dello yoga. Allora, non si tratta semplicemente di una camminata come abbiamo detto, ma di una camminata consapevole in cui il ritmo del passo viene sincronizzato con il respiro. L'obiettivo è trasformare in un gesto quotidiano, quindi la camminata e ovviamente respirare a livello automatico, in un esercizio di meditazione, quindi di grande dinamicità. La sincronizzazione del respiro e del passo: si ispira per il certo numero di passi e si ispira per un altro numero. Ad esempio, in 4 passi ispiri, 4 passi espiri. C'è anche però la consapevolezza, perché particolarmente attendibile viene dalla sua postura, quindi l'appoggio del piede, il coinvolgimento del core, la dorm, cioè l'interazione durante la pausa. In un momento di semplici della camminata si possono seguire posizioni yoga in piedi, come ad esempio quella del guerriero, per migliorare ad esempio l'equilibrio e la flessibilità, la riduzione dello stress, perché la combinazione quindi di aria aperta e respirazione profonda consapevole abbassa, ragazzi miei, il livello di cortisolo. È un ottimo allenamento anche aerobico a basso impatto, adatto a tutte le età. Coinvolge non soltanto le gambe ma anche le braccia, spalle, addominali, grazie alla postura corretta. La respirazione ritmica migliora la capacità polmonare e quindi l'ossigenazione dei tessuti, e l'articolo suggerisce di provare una soluzione ideale per chi non ama la staticità dello yoga, ma quello tradizionale, e quindi quello della palestra piuttosto che in altri luoghi, ma chi vuole massimizzare il tempo passando appunto all'aperto, un modo diverso del benessere, continuando a camminare, ma fai anche però lo yoga. È una disciplina accessibile che permette di staccare la spina e sicuramente anche di regenerare corpo, anima, ma anche il bisogno di attrezzare a livello particolare, no? Cioè, se non altro è la possibilità di riuscire a capire la motivazione per la quale magari si fanno determinate cose o magari determinate diciamo discipline, situazioni. La situa, ecco la situa.

0: signori miei, cammina che te passa e andrà tutto bene. Grazie per i vostri messaggi e la vostra partecipazione, vi auguro buon weekend, come ci sentiamo il prossimo martedì ovviamente. Sempre qua fino a quest'ora, adesso torno a dare la linea al nostro Giuseppe e alla sua comitiva, l'allegra banda di Giuseppe Cesena. A martedì mattina ragazzi, buon weekend con il Gallo di Simone, è tutto.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buongiorno, oggi domenica 10 maggio 2026, Artisti di Stefano Manenti oggi farà ascoltare le canzoni di della Steve Rogers Band, vecchio gruppo di Vasco Rossi. Ma prima di dare linea al conduttore, ascoltiamoci questo. Mua.

0: ritornati in diretta, ora linea al conduttore.
1: Buongiorno a tutti gli amici di Danto Radio, artisti di Stefano Manenti. Non ricordo più a che numero di puntata siamo arrivati, ma siamo alla 30.

23, dica 23 come il dottore, no? Quando ti dice, ti ascolta la schiena, dica il 23, 23, che a Roma nella Cabala vuol dire tutto, un numero che quando giochi a tombola aspetti sempre tuo zio, no? Che dici 23 e lui ti parte e ti dice vabbè. E quindi niente, un bel numero importantissimo. Oggi la Steve Rogers Band, che diciamo che è stato un fenomeno musicale importante innanzitutto per aver condiviso il palco per molti anni con Vasco Rossi, essendo poi il suo gruppo ufficiale, ma poi insomma hanno avuto anche questo momento da solisti e quindi niente, insomma loro hanno all'attivo un paio di album e hanno venduto oltre 100.000 copie per diciamo la loro possibilità, ma comunque noi li ricordiamo molto molto volentieri, come ricordiamo molto molto volentieri il numero magico di Tanto Radio. O non fate come l'altra volta, che capito che mi avete lasciato solo due messaggi solo alla fine. Quindi 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945. Il mio ringraziamento va innanzitutto al mio regista Antonello Santoni e alla regina di Tanto Radio, Daniela Pecchia. E allora andiamo a ascoltare subito le canzoni della Steve Rogers Band e Massimo Riva.

0: State ascoltando Artisti.
1: Questo brano io credo che possa essere riassunto da tre ingredienti fondamentali: la sfrontatezza, che è proprio la voglia di rompere gli schemi sociali, la libertà sessuale, che è un approccio diretto privo di sovrastrutture e ipocrisie, e la leggerezza, l'invito a lasciarsi andare e a non prendersi troppo sul serio. Non so se a voi ricorda qualcosa, ma questo stile proprio rock and roll anni 80 è proprio sullo stile di Vasco Rossi. Insomma, ecco, questa canzone lui non l'ha mai cantata, ma come se l'avesse in qualche modo già cantata o scritta, insomma. Quindi musicalmente il pezzo è veramente un rock incalzante, è dominato da un giro di basso e delle chitarre elettriche molto graffianti, no? E quindi l'ha resa proprio, grazie a questo, un tormentone veramente intramontabile, che ancora ce lo ricordiamo. Bene, quindi allora, non abbiamo messaggi naturalmente, perché te pare, la vita deve essere in salita. 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945, il numero magico di Danto Radio per mandare i vostri messaggi. Che ne pensate della musica della Steve Rogers Band? E magari, se avete qualche richiesta sulla Steve Rogers Band, il nostro regista Antonello farà di tutto per accontentarvi. Adesso ascoltiamo il prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Era l'anno 1989, Festival di Sanremo, dopo il super successo di Alzati la Gonna, la Steve Rogers Band appunto si presenta al Festival di Sanremo e ahimè vengono eliminati subito dopo la prima sera. Uno di noi è una canzone proprio sulla resilienza e sulla solidarietà umana. Racconta che nonostante le difficoltà, il sentirsi a volte al fondo, quante volte ci sentiamo proprio, diciamo che l'abbiamo raschiato, facciamo tutti parte di una stessa ricerca di senso, spinti dalla voglia di essere più forti e di urlare al mondo la nostra presenza. Questa è una canzone che a me è piaciuta tantissimo. Messaggino!
2: Ma ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Saluto Daniele Antonello, te saluto caro Stefano. Auguri a tutte le mamme e una buona domenica. Sì, in effetti hai ragione Stefano. La leggerezza, è vero, e ricorda proprio lo stile di Vasco Rossi che rompe gli schemi, no? Quindi viva il rompere gli schemi e la leggerezza. Bene, allora un salutone a tutti e complimenti per questo gruppo che non conoscevo prima di ora e per questo meraviglioso brano. Ciao a tutti da Iole.
1: Ciao Iolissima, pensa un po', avevo detto fuori onda, dico nemmeno più Iole mi scrive, visto? E invece mi hai smentito e quindi ti ringrazio. Beh, sì, la Steve Rogers Band è chiaro che probabilmente forse tu manco eri nata quando sono usciti, quindi mi fa piacere che poi questa trasmissione possa anche aiutare i nostri amici di Danto Radio e di Artisti, insomma, anche a rispolverare, se non a conoscere per la prima volta quelli che hanno fatto comunque la musica italiana. 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945, e chiedo cortesemente al mio grande regista Antonello Santoni di proseguire con la nostra playlist.

solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

0: guai.
1: State ascoltando Artisti.
2: Bambolina è proprio un grido rock contro l'apatia e le apparenze. È l'invito a smettere di comportarsi come manichini senza anima per riscoprire la passione, il dolore e la vita reale, anche a costo di perdere la propria perfezione, tra virgolette, esteriore. Io questo brano lo ricordo veramente come, cioè veramente una ballata proprio alla Vasco Rossi, e che comunque comprai addirittura anche il 45 giri, perché non solo comprai la cassetta, stranamente comprai la cassetta, io sempre amante dei vinili, ma comprai il 45 giri, che ancora lo custodisco con estrema gelosia. Stiamo parlando della mia adolescenza, quindi stiamo parlando, cioè, proprio di una vita fa, ecco. Quindi naturalmente non chiedo alla regia se ci sono messaggi, perché figurati,
3: mi dovessi fare. Allora, per me uno di noi, oltre a ciò che ha detto Stefano, rappresenta anche un senso di responsabilità che abbiamo con noi stessi e nei confronti degli altri, quindi gli uni con gli altri. Anche in questo l'ho interpretata. Questo. Un salutone a tutti e ai prossimi brani. Sono qui in ascolto.
2: Hai capito? Sono stato smentito, ma allora il programma è tra me e Iole, quindi bello, una sorta di Stefano versus Iole. Quindi vabbè, dico, sempre importante un ascoltatore che nulla, quindi, ma l'importante è comunicare questa mia gioia, appunto, di parlare di un gruppo decisamente sottovalutato, ma che purtroppo non è durato tantissimo, anche se so che loro ancora sono in attività. 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945. Regia, avanti col prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Sono donne, di meglio non c'è. Il brano riflette perfettamente il periodo d'oro della band dopo il distacco da Vasco, che poi mo dovrebbero ancora spiegare che gli ha detto il cervello. Un momento in cui Massimo Riva e soci cavalcano l'onda del successo pop rock, puntando su testi che parlassero direttamente ai giovani dell'epoca, tra amori complicati e voglia di divertirsi. In breve, Sono donne è un omaggio alla complessità e alla forza d'attrazione delle donne, viste come creature indispensabili ma spesso incomprensibili per il genere maschile. Però questo è un bel brano, insomma, molto vaschiano, ma giustamente e ci sta tutto, quindi. Allora, io probabilmente c'è un messaggino.
2: Sì, sì, è vero. Pure mi ricorda una delle ballate di Vasco, in stile Vasco, il brano Bambolina, Stefano, che è bellissimo. Quello, e io l'ho interpretato anche, non so perché, oltre che quello che dici di uscire dall'apatia, no? In maniera anche romantica. Non so, mi è venuta questa cosa.
1: Assolutamente sì, Iole, hai perfettamente ragione. Ci sta tutto, quindi mi piace molto come tua osservazione. Sono molto molto d'accordo. E a questo punto 392 45 97 945, ripeto,
3: buongiorno, 392. Buona domenica, buona festa di tutte le mamme e un caro saluto appunto a te Stefano, come a Anto e alla nostra principessa Dani. E oggi ho fatto un po' una cosa diversa, dato che mio marito guarda la TV e mi sono messo gli auricolari per ascoltare almeno le canzoni e ciò che racconti tu, e ti do ragione. In effetti io non conosco questo gruppo, non ricordo se ho sentito al passato qualche canzone, non, cioè mi sono nuove, ecco, ma mi piace molto come tu descrivi. Ecco, e allora vi auguro buon proseguimento e a risentirci. Un caro saluto da Donatella, ciao ciao.
1: Grazie Donatella, grazie, mi fa veramente molto piacere la tua possibilità di esserti collegata con noi, di aver messo le cuffiette ed ascoltare il mio programma. È bello sapere che ti sto proponendo un gruppo che non conosci, perché poi nella vita abbiamo sempre qualcosa da imparare, quindi grazie per i tuoi commenti, sui miei commenti, quindi per il tuo commento sui miei commenti. Grazie, grazie di cuore. E ripeto, 392 4597 945, 392 4597 945, il numero magico di Danto Radio per mettervi in collegamento con Artisti di Stefano Manenti. Andiamo avanti con la playlist, vai regia.

0: State ascoltando Artisti.
1: Amen, la tua donna mi fa impazzire, che è il sottotitolo. È un brano decisamente particolare, non so se sarete d'accordo con me, perché sotto certi aspetti è meno spavaldo. Dalla voce poi di Massimo Riva, che è sempre stato uno molto sesso, droga e rock and roll, sembra quasi manifestare, no? Un lato della sua personalità, sembra quasi un grido di fratellanza rock, una canzone che sotto certi aspetti sembra voler dire: ehi uomo, datte una svegliata, no? Non farti fregare dal gioco, resta te stesso anche se fa male. Quindi almeno io la interpreto così. E tra l'altro so che è un brano molto amato dai fan storici della Steve Rogers Band, Steve Rogers Band è fantastico, proprio Bang, proprio che spara, proprio perché appunto mostra questo lato più umano di questo cantante che si chiama Massimo Riva. A me piace molto, mi piace. Quindi, e poi è anche bello dire amen, la tua donna mi fa impazzire, quindi come no, ci sta. Anzi, io chiederei alla regia se volesse intervenire anche per un saluto, perché queste incursioni, no, perché lui si diverte, perché mi fa ridere che mi dice le cose in cuffia che voi non sentite, no? Dice anche per un saluto, ciao, capito? Mi ha detto, no? Quindi anche stavo pensando, no? Anche se io innanzitutto, regia, ti vuoi palesare? Entra regia.
2: Eccoci qua, buongiorno, ecco. Anzi arrivo, buongiorno a tutti.
1: Ormai è pomeriggio.
2: Ecco, scusate, buon pomeriggio allora. Ecco.
1: Buon pomeriggio. No, dico, ma vogliamo fare gli auguri alla mamma di Balù?
2: Mamma di Balù, auguri! Grazie.
1: Capito?
2: Ha risposto, grazie.
1: Sì, ho sentito, penso che abbiamo sentito, perché stavo pensando, no? Nelle tre ore di diretta precedenti che ho fatto con saluti e baci, però c'è anche un amore che è quello per i nostri amici pelosi.
2: Certo.
1: E quindi c'è un po', no, un discorso di noi non siamo i padroni, no, dei nostri animali, perché noi non siamo padroni di nessuno.
2: Bravo,
1: assolutamente.
2: Bravo.
1: Però questo fatto di prenderci cura e nello stesso tempo di questi nostri amici pelosi che si prendono cura di noi e ce lo dimostrano con il loro affetto, secondo me dovremmo, visto che oggi è la festa della mamma, estendere questo augurio anche alle mamme in questo caso alla mamma di Balù, quindi della principessa di Tanto Radio.
2: Ecco, auguri Dani!
1: Evviva, evviva. Bene, ecco, bene, quindi bene. Senti, come sto andando, regia?
2: A piedi o in macchina?
1: No, io sto seduto.
2: Anche io. Voglio ricordare una cosa.
1: Cosa?
2: 392-4597-945. Ah, lo volevo dire, l'ho detto.
1: Sì, no, l'hai detto, hai fatto bene a dirlo. 395?
2: Che 395?
1: 395, ma che? No, no.
2: Vedi, io quando entro in diretta ti confondo.
1: 395 è proprio questa. No, è che tutta la mattina che sto dando numeri, no?
2: 392 45
1: 97
2: 945
1: 945.
2: Oh, bene.
1: Vabbè. Guarda, paradossalmente conosco più il numero di Tanto Radio e di Saluti e Baci che il numero di Musilio, perché
2: la prossima canzone secondo me fa il caso nostro.
1: Ah sì?
2: Sì, tanto è lo stesso.
1: Vabbè, ma tanto è lo stesso. Vai, grazie.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Tanto è lo stesso l'inno di chi ha deciso di non combattere più contro i muli in avvento. È una canzone di accettazione ribelle. Accetto che il mondo sia imperfetto e che le persone siano complicate, ma proprio per questo mi prendo il diritto di fregarmene e di suonare il mio rock and roll. È un pezzo che a distanza di anni mantiene una freschezza incredibile, perché parla di un sentimento universale, quel momento in cui smetti di dare spiegazioni agli altri, che è una grande conquista, eh? Che è una grande conquista. So che abbiamo un messaggino.
2: Sì, infatti è vero, invita l'uomo a svegliarsi in certo senso. Comunque, bel brano anche questo, meraviglioso. Complimenti per questa band, caro Stefano. Più umano.
1: Sì, sì, sicuramente no, non a questo, certo. No, anche perché l'avrebbe registrato prevedendo le mie parole, insomma, quindi non sappiamo se la nostra amica Iole abbia la palla di vetro, quindi chissà, magari vede e prevede il futuro, chissà, bah, ce lo dirà. Andiamo avanti, anche perché qui il tempo è tiranno, e andiamo avanti col prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Uno in più, una canzone sulla crisi di identità, è il brano perfetto per chi si sente stretto nelle etichette e cerca disperatamente di emergere dall'anonimato, rifiutando l'idea di essere solo un'altra faccia indistinta nella folla. Interessante notare come questo brano faccia da perfetto contraltare a uno di noi che abbiamo ascoltato poco prima. Se in quel caso l'appartenenza era vista come fratellanza, qui essere uno in più è vissuto quasi come una condanna alla mediocrità. Allora, cara regia, non so se ti vuoi palesare ancora una volta.
2: Ragazzi, Stefano carissimo, purtroppo ahimè non ho la palla di vetro, mi dispiace, altrimenti prevederei il futuro di tutti. Purtroppo invece sono come tutti, ahimè. Va bene, un abbraccione a tutti.
1: Mi grazie, Iole.
3: Volevi che mi palesassi, eccomi qua.
1: Allora, ecco la regia che si palesa, perché ormai abbiamo finito il nostro tempo. Il prossimo brano si chiama C'è chi nasce donna ed è un omaggio alla complessità proprio dell'universo femminile. E ci lasciamo così. Io volevo ringraziarti per il tuo supporto, per la tua regia, per esserci sempre. Volevo ringraziare anche Daniela e la principessa di Tanto Radio e tutti gli amici che hanno avuto la gioia di ascoltare Artisti, Stefano, di Stefano Manenti.
3: Stefano, sì, perdonami, la prossima canzone, che è l'ultima,
1: sì.
3: Ma se tu dovessi nascere donna,
1: sì, e non posso dire che farei.
3: io lo sapevo.
1: Sarei molto lussuriosa.
3: Ecco, te pareva.
1: Beh, diciamo che cercherei di recuperare il tempo che ho perduto da uomo.
3: Ah, ecco.
1: Mi divertirei un po' di più, capito? Insomma, sarei un po' più generosa.
3: Ma smettila! Ma cosa stai dicendo?
1: Ma è chiaro che... senz'altro, vedi, al di là del fatto che io dica sciocchezze, ma chi mi conosce lo sa. Vedi, Mi hai fatto una domanda proprio oggi, che è la festa della mamma.
3: Ecco.
1: E sicuramente se rinascessi donna, sicuramente vorrei diventare mamma.
3: Ecco, bello.
1: Sì. Anche se da papà a me pensa che mi chiamano il mammo. Soprattutto quando Matteo era piccolino, no? Ma io le correggevo subito queste persone dicendo: io non sono un mammo, io sono un papà. Che è una cosa, uguale, no? Cioè, voler bene, amare, prendersi cura del proprio figlio non è solo una questione da mamma, è anche una questione da papà. Quindi i papà che si prendono cura dei propri figli non sono mammo. Mammi, sono papà.
3: È vero.
1: Però da donna mi piacerebbe affrontare questa esperienza, perché io con la mia ex moglie ho vissuto il suo essere mamma, la sua gravidanza, e a parte che è una cosa molto complicata, per carità, però un po' l'ho invidiata.

0: caro, grazie, grazie.
1: Grazie, grazie a te.
0: Ma veramente, la classica frase che noi diciamo sempre, che tu dici sempre prima di concludere?
1: Beh, diciamo che io amo la radio e noi ascoltiamo tanto radio.
0: Ciao!
1: A domenica prossima, ciao, grazie.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30.

0: da Nemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E allora questa è Laura in Basta.

Siamo sempre qui, vi ricordiamo anche il nostro numero di telefono 320 19 78 490 320 19 78 490. Adesso abbiamo un brano che andò un po' di anni fa, sono i Ladri di Biciclette in Ladri di Biciclette.

E beh, se vi rubano una bicicletta, voi ci credete che potrebbe ritornare? Magari no, proprio magari non ci si crede ai miracoli. Non credo nei miracoli. Laura Bono qui a Disabili International Radio. Siamo quasi verso la fine della trasmissione. 320 19 78 490. 320 19 78 490. Non credo nei miracoli.

0: se potessi tu sorprendermi.
1: I latini dicevano errare humanum est, ma perseverare è fatale, fatalicum, ma chissà, però chi è che non sbaglia, chi è che non, come diceva qualcuno, diceva quello, quel signore là che da 2000 anni che è con noi, chi è senza peccato scagli la prima pietra. E beh, comunque, questo giusto per introdurre il brano di Laura Pausini, Il mio sbaglio più grande. Bene, 320 19 78 490, siamo verso la fine della trasmissione, ma ancora abbiamo qualche brano da mandarvi. Tutti brani, in questo momento tutti italiani, almeno in martedì e giovedì ci consoliamo con brani italiani di altri tempi.

Certo che ormai le canzoni d'amore sono tantissime, dove c'è la parola amore, se andiamo a vedere veramente sono tante, però ce n'è una molto antica delle orme che si chiama appunto Canzone d'amore, e allora l'ascoltiamo.

Abbiamo così ascoltato Canzone d'amore e adesso abbiamo un brano che si parla di una donna. Il brano è delle Vibrazioni e il brano si intitola Angelica.

Era così Angelica. E adesso abbiamo un brano che dice che senza di me ti pentirai. È vero, ed è Leda Battisti, Senza di me ti pentirai. Questo è l'ultimo brano di oggi, dopo partirà naturalmente la sigla. Allora, Leda Battisti, Senza di me ti pentirai. A domani, ciao ciao dal vostro Cecantibus, perché dopo parte la sigla vi rifarò nuovamente i saluti.

0: me.
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
3: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantipus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.

eccoci qua a leccarci le ferite. A chi servirà un armistizio, un'altra lite? Ok, parità, vuoi finire

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.

0: cose perché noi siamo qui e non ci muoviamo più.
1: Oh, come mi sento male.

se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, non sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero nel luogo a spiare, o meglio ancora criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, come noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto poverino è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sveda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda.

Nel regno dei cieli sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio non sarei così coglione a credere solo ai palpiti del cuore, solo agli alambicchi della ragione. Io se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore.

per le cazzate tipo compassione fammi in India, c'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna, che viene da dire, ma dopo come fa a essere così caro

sempre. E anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare, e neanche tanto convinto. Io se fossi Dio farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramaledirei gli inglesi come mi fu chiesto.

io appiccicano il muro tutti. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli.

di angusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che gli sembra giusto. E a te ragazza che mi dici che non è vero che il piccolo borghese è solo un po' coglione, che quell'uomo è proprio un delinquente, un mascalzone, un porco in tutti i sensi, una canaglia,

così per i giornali, diventa un bravo padre di famiglia. Io se fossi Dio maledirei davvero i giornalisti, e specialmente tutti, che certamente non son brave persone, e dove cogli, cogli sempre bene. Compagni giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfittare delle libertà che avete. Avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate, e in cambio pretendete la libertà di scrivere e di fotografare. Immagini geniali e interessanti di presidenti solidali e di mamme piangenti. E in questa Italia piena di sgomento, come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento.

vorrei ministri e gente di partito tra le palle, perché la politica è schifosa e fa male alla pelle. E tutti quelli che fanno questo gioco, che poi è un gioco di forze riputante e contagioso come la lepre e il tifo. E tutti quelli che fanno questo gioco c'hanno certe facce che a vederle fanno schifo, che siano untuosi democristiani o grigi compagni del PC. Sono nati proprio brutti, o perlomeno tutti finiscono così.

compagno radicale. La parola compagno non so chi te l'ha data, ma in fondo ti sta bene, tanto ormai è squalificata. Compagno radicale, cavalcatore di ogni tigre, uomo furbino, ti muovi proprio bene in questo gran casino. E mentre da una parte si spara un po' a casaccio e dall'altra si riempiono le galere di gente che non c'entra un cazzo, compagno radicale.

compagni socialisti. Ma sì, anche voi insinuanti, astuti e tondi, compagni socialisti. Con le vostre spensierate alleanze, di destra, di sinistra, di centro, coi vostri uomini aggiornati, nuovi di fuori e vecchi di dentro, compagni socialisti, fatevi avanti, che questo è l'anno del garrofano rosso e dei soli nascenti. Fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità. Ringraziate la dilagante imbecillità. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri spaceri.

voi mi direte perché così parziale il mio personalissimo giudizio universale, perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati e per le bombe. Perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia? Io come Dio non è che non ne ho voglia, io come Dio non dico certo che siano ingiudicabili, o addirittura come dice chi ha paura, gli innominabili. Ma come uomo, come sono e fui, ho parlato di noi comuni mortali. Quegli altri non li capisco, mi spavento, non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti ad ottenere lo stupido pietismo per il carabiniere. Di loro posso dire solamente che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. Io come uomo posso dire solo ciò che sento, cioè solo l'immagine del grande smarrimento.

Ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. Di noi posso parlare perché so chi siamo. E forse facciamo più schifo che spavento. Di fronte al terrorismo a chi si uccide c'è solo lo sgomento.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.

0: outside.
1: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Nella guerra di Valois il signor di Vli è morto. Se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende sempre.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburante.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere dalla tua trappola. Ci sono caduto anch'io davanti al prossimo, gli lascio il posto mio.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Non ti sopporto più davvero.

Non mi piace.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza, tutto l'anno.
3: La Conrad de Sant'Alvise.
5: Ci provano davvero in molti a far parte della selezione dei più belli d'Italia. Quali saranno i fortunati lo scopriremo insieme in una nuova puntata con i più belli e Max Martinelli.

Partiamo con la numero 10. C'è Gaia tra ritmo, leggerezza e raffinatezza, intrecciando le giuste influenze brasiliane. Ecco per voi Bossa Nostra. Gaia è in decima ai più belli d'Italia.

0: Martinelli.
1: Dopo Gaia, ecco Annalisa e Nona, una canzone d'amore a strati, l'amore verso una persona e l'amore per il pubblico. Annalisa, canzone estiva, numero 9. Quando

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
3: Io lo compro, e voi?
2: Ecco, esce in questi giorni il primo album di Safe. Per voi un estratto dal sapore molto estivo. Buona domenica, Safe. Numero 8 ai più belli.

0: domenica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ma secondo voi poteva mancare Fulminacci numero 7? Maledetto me, il suo nuovo singolo, e canta quell'incapacità umana di saper gestire i ritorni improvvisi del passato. Fulminacci viaggia in settima ai più belli.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Olly e Giuli tornano a lavorare insieme con Cantilene, una ballata romantica in pieno stile Olly, che però si trasforma improvvisamente a metà percorso con la carica musicale che fa ballare e rappresenta l'energia emotiva messa nelle parole. Olly e Giuli, Cantilene.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli. Solo i più belli.
3: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Ed è tutta di Night, la numero 6, un brano scritto e prodotto da Zef. Night la definisce la sua canzone d'amore, ma con le difficoltà tipiche del suo stile. Night ai più belli, forte, numero 6.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: voi più belli con Max Martinelli.
1: Ancora qualche posizione e saremo lì sul podio, ma passiamo dalla numero 5, dove tra pop e radici urban ecco la firma di Rocco Antin, la più bella del mondo. Numero 5.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: Maggio 2026, con i più belli d'Italia.
3: Novità i più belli, c'è Francesca Michelin. In attesa del tour presenta Una donna non può. Usa la figura della strega per parlare delle donne spesso dichiarate eccessive e fuori posto. La ascoltiamo qui ai più belli. Francesca Michelin, Una donna non può.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ed è proprio Brescia a sedersi sul gradino più basso del podio. Nella sua introvabile canta di come possano nascere contraddizioni in una relazione d'amore. E lui non fa altro che dipingere senza filtri tutto questo. Introvabile, Brescia è in terza.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, in senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Alla numero 2 troviamo le grandi avventure delle tre moschettiere d'Italia. Le aspettano fantastiche tournée, anche internazionali, per coronarle regine. Al mio paese è di Serena Brancale, Delia e Levante, numero 2.

la numero uno dei più belli è la nuova di Madame. Esplora il tema della crisi d'identità e del valore personale, scollegato al successo esteriore. Madame, insieme a Marrakesh e Volevo capire.

Amici, il verdetto anche per questa settimana di maggio è servito. Vi aspetto al prossimo viaggio. E ricordate, i più belli suonano solo con Max Martinelli. Alla prossima!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Tof. Tof. Tof. Il paese in una fase delicata. Tof. Tof. Sì, in un periodo di transizione. Tof. Rimblon. Oggi al Parlamento. Una mozione. L'avversario si alza e mette lì la sua. Una differenza leggerissima. E ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Dopodiché tutti al tennis. Tof. Tof. Sì. Giocano tutti al tennis. E qui mi incazzo. Sì. Perché gli piacciono tutte le stesse cose, mica peraltro. E i gusti sono tutto. C'è chi gioca a tennis e c'è chi gioca a calcio. Certo, la vera cortina di ferro è lì, nei gusti. Le questioni ideologiche. Roba da ridere fra gusti uguali. I gusti sono la vera sostanza politica. E loro hanno scelto il tennis. Belli. Puliti, tutti bianchi, impostato il rovescio, bello, la volée. Ma giocate al calcio, deficienti! Ci cago io sulla vostra terra battuta! È la rivincita estetica del giocatore di calcio! Tutte le notti me la sogno. Chiudo gli occhi. Un film. Valle Verde, meraviglioso. Campi da tennis, sole. Un film, Buñuel regista. Si alza in volo un branco di mucche. Lui può. E su quei bellissimi ragazzi abbronzati, dalle mandibole giuste, dai denti bianchi. Su quelle signore assolutamente belle, ma così assolutamente da non arrapare nessuno. Su quei signori eleganti e raffinati, su quelle signore da piccoli cagnolini, sulle Adidas, sulle magliette con coccodrillino, sugli arbitri con la R francese, 40-30, tof, tof, parità, tof, e le mucche, bla. Parità. Niente, un sogno, tutto pulito, i miracoli non li fa neanche Buñuel, e il tennis avanza, e i coccodrillini dilagano, perché è giusto espandere le cose, così si corre con la stessa maglietta, e il tennis avanza, e non risparmia nessuno, e ora in tutte le fabbriche ci sono i campi da tennis. E si capisce chiaramente che è la base che ha imposto i suoi gusti, praticamente la proletarizzazione. Hop, bella palla, grazie, scusa, siamo anche educati, eh? Hop, scusa, ma giocate al calcio, deficienti! Ma che? Hop, scusa, bellissima la volée vincente nel tornitore Brambilla. Hop, scusa, scusa un cazzo! Intendiamoci, non ce l'ho mica con Guido Oddo io. Ma perché i figli di Rizzoli non giocano al calcio? Perché non abbiamo imposto i nostri gusti? Ecco, Agnelli centravanti del Torino e Andreotti al Giro d'Italia. Questa è la proletarizzazione.
2: Devo aver detto una cazzata. Sì, lo so che nei gusti non c'è più lo scontro frontale. Ma allora dov'è? Bisognerà pur decidere. O avere dei nemici.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c'è la democrazia, la dittatura e basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io da quando mi ricordo sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita. Come uno che appena nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano. Comunque diciamo, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario ho sentito che democrazia è parola che deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione poetica e suggestiva. Ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la famosa democrazia rappresentativa, che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni. E che se lo incontri ti dice giustamente: lei non sa chi sono io. Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo, ci sono delle forme ancora più partecipative. Il referendum, per esempio, è una pratica di democrazia diretta, non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di valico Barberino Ronco Bilaccio, ha effettivamente qualche difficoltà, anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire solo sì se vuol dire no e no se vuol dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzeccata. Ma il referendum ha più che altro un valore folcloristico, simbolico, perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati, tutto resta come prima, per chi se ne frega. Un'altra caratteristica fondamentale della democrazia è che si basa sul gioco delle maggioranze e delle minoranze. Se dalle urne viene fuori il 51, vinci, se viene fuori il 49, perdi. Dipende tutto dai numeri, come al gioco del lotto. Con la differenza che al gioco del lotto il popolo qualche volta vince. In democrazia, mai. E se viene fuori il 50 e il 50, ecco. Questa è una caratteristica della nostra democrazia. È cominciato tutto nel 1948. Se si fanno bene i conti, tra la destra, DC, liberali, monarchici, missini, eccetera, eccetera, e la sinistra, comunisti, socialisti, socialdemocratici, eccetera, eccetera, viene fuori un bel pareggio. Poi da allora è sempre stato così, per anni. Adesso che c'entra, adesso è tutto diverso, beh, è chiaro, è successo un mezzo terremoto, le formazioni politiche hanno nomi e leader diversi, e beh, adesso non c'è più il 50% a destra e il 50% a sinistra, c'è il 50% al centro-destra e il 50% al centro-sinistra. Oppure il 50 virgola talmente poco che basta che a uno gli venga la diarrea che cade il governo. Non c'è niente da fare. Sembra proprio che gli italiani non vogliano essere governati. Non si fidano. Hanno paura che se vincono troppo quelli di là, viene fuori una dittatura di sinistra. Se vincono troppo quegli altri, viene fuori una dittatura di destra. La dittatura di centro, invece,
quella gli va bene. Auguri, auguri.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, la convenienza.

0: veramente ciampai male. Non so dove andremo a finire, mamma mia, vedo tanto brutta. E a cambia, fioi, io non gli avanto più. Peso il cuscino, ponga il mica. Non so, cosa vuol dire passivo? Ma dimmi come siamo ciampai. Chissà cosa che vi dico. Vi darò una bella saudata.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore. La radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore. Cadono tutte le stelle, si spengono una a una e sembrano caramelle che si sciolgono nella laguna. Cadono tutte le stelle, tu lasciale cadere, lascia che si nascondano se non le vuoi vedere. Venezia sta sull'acqua,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

수는 와진 별 내 우주와 너 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo.

telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest Go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

Eccolo qui, il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Iniziamo subito con il mio nuovo disco Armonia, con l'H finale, che dedico a tutte le amiche e gli amici che ci ascoltano sempre con affetto e simpatia. Mandateci i vostri messaggini, siamo qui per voi, WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267647. Ringraziamo subito Roberta e Roberto di Montebelluna, amici speciali che partecipano sempre in modo attivo al nostro viaggio sonoro. E allora viaggiamo con la musica.

0: Mea, la dolcezza fatta musica. Un viaggio sonoro, Maura, la Toscana.
1: Armonia, dolce melodia, sempre amica mia.
2: Eccola, dopo Armonia arriva subito un disco dei miei amici Nick Gilles e Danny Deloni, che ringrazio per la loro amicizia, la loro collaborazione. Loro sono due DJs e producers della marca trevigiana, li saluto in modo caro. Nick Gilles e Danny Deloni, arriva anche la loro nuova produzione discografica, si chiama Redundant Voice. Scriveteci, interagite, siamo qui per voi. La musica elettronica stricchete e stroccate, come direbbe la nostra amica Gabriella, che è già in rampa di lancio. Vamonos allora, come on!

acqua. Allora, questa era Redundant Voice di Nick Gilles e Danny Deloni su Press Code Label del gruppo J-Work, che salutiamo e ringraziamo. Salutiamo anche Darius, salutiamo tutto lo staff, tutti gli amici, la Decide Label, la Pink Whale Label, dove è uscita anche Armonia, che trovate sui principali portali musicali. Quindi digitate Lorenzo, in questo unico caso spazio speed spazio trattino spazio Armonia con la H finale, la trovate, potete condividerla, ascoltarla, ballarla, suonarla, fare quello che più vi diverte. Ok, allora salutiamo la Gabriella, sempre presente, Olmo di Martellago, che voleva salutare Fabio di Monastier, che la chiama Stricchet e Strocchet, la Roberta di Montebelluna, la Gabri, appunto è lei, la Dunia, cara amica, la Ugolina, la Ada, Gianna, Enzo, Anna, Thomas, tutti gli amici, lei, tutti, soprattutto i bambini del mondo. Bene, allora dopo Redundant Voice, un'altra novità discografica solo per voi qui con Lorenzo Speed nel Viaggio Sonoro. Buon ascolto e buon proseguimento. Restate con noi e scriveteci, interagite, partecipate. Vamonos!

Salutiamo allora anche Monica di Rosà, provincia di Vicenza, che apprezza la musica e ci scrive: che bella musica. Un saluto a tutti da Monica di Rosà, provincia di Vicenza. Allora saluto gli amici di Rosà, saluto DJ14, perché quando ero bambino, ragazzino, insomma, lo seguivo nelle varie tappe del tour. Lui adesso ha oltre 80 anni, comunque è un grande intrattenitore, sicuramente lo saluto caramente. Saluto gli amici di Rosà, Rossano Veneto, dove c'è la nostra mitica Elena con Joele. Saluto tutti gli amici della musica, perché la musica, come dico sempre, è un linguaggio universale. Ricordo sempre, per i vostri whatsappini, telegrammini, sms, 349 7267 647. Siamo qui per voi con Lorenzo Speed e i Viaggi Sonori.

Ringraziamo anche Maura dalla Toscana, ormai onnipresente, ormai abbiamo un fan club anche in quel di Firenze, Parco delle Cascine. Salutiamo gli amici di Montebelluna, anche lì sempre attivissimi. E allora fan club ovunque per gli amici della musica, perché la musica ci insegna a saper ascoltare. E allora ascoltiamola.

È arrivata con noi anche l'amica Isabel Pistore, grande scrittrice, che ci scrive il suo feedback relativo ad Armonia, mio nuovo disco. E dice: ciao Lorenzo, ho ascoltato il tuo nuovo disco Armonia, molto bello, non solo mette allegria ma anche energia, nuovi spunti per scrivere. Ricordando allora il suo libro Le ali dell'imperfezione, edito in Amazon, una raccolta di racconti frizzanti e un po' ironici, facili da leggere, con un significato morale. Storie di vita esplorano la realtà ma anche la fantasia e la bellezza nell'imperfezione. Va bene, allora grazie anche a Isabel di questo feedback. Salutiamo anche Luisa, è arrivata anche la nostra mitica Luisa di Vedelago, che dice: e ci sono anch'io, vai con il tuo sound Lorenzo. Lei è la mitica Luisa di Vedelago. Salutiamo gli amici di Barcon, Fossalunga, tutte le zone lì. Ancora questo messaggio che dice: un saluto armonioso alla Gabriella dell'Olmo, la signora dei Stricket e Strocket, naturalmente esteso a tutti gli ascoltatori. Firmate sempre i vostri messaggi, questa mi par di riconoscere della scrittura, è la Roberta di Montebelluna. E allora buon ascolto, buon viaggio sonoro a tutti, diteci la vostra, interagite e partecipate, WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267647.

intervista in persona, concordo, è una persona veramente, entrambe, sia la Gabriella per la sua simpatia, sia la Dunia per la sua bontà, sono persone straordinarie. Io sono onorato ed orgoglioso di averle come amiche, veramente donne meravigliose. Quindi ringraziamo anche tutte le donne, perché oltre a donarci la vita ci insegnano ad essere sensibili, altruisti, buoni, gentili, genuini. Quindi un saluto pieno di dolcezza alla Dunia. Questa Roberta di Montebelluna scatenata con i messaggi, quindi anche Montebelluna c'è, Arcade presente, vede lago, il Trevigiano, la marca trevigiana, se la vedi ti innamori. E allora

Bene, bene, salutiamo allora tutti gli amici di Firenze, Ilaria, Niccolò, Maura, grazie di cuore ragazzi, grazie per la vostra dolcezza, grazie per i vostri feedback anche relativi ad Armonia. Ricordo il nuovo disco di Lorenzo Spigot che trovate nella grande rete internet su Beatport, Tracksource, Tidal e poi ancora SoundCloud. Cercatelo, cercatelo, Armonia con la H finale su Pink Whale Label. Tra l'altro c'è anche sul sito della J-Work nella sezione relativa all'etichetta Pink Whale, che sarebbe Balena Rosa, trovate il mio nuovo disco Armonia. Buon ascolto a tutti e buon viaggio, mandateci i vostri feedback al 349 7267 647. Andiamo con un'altra perché la dolcezza deve essere parte integrante delle nostre vite. Andiamo.

Salutiamo anche Agostino, anche lui sempre presente, Agostino Villaggio Norge, Rosolina, provincia di Rovigo, anche gli amici e le amiche rodigini e rodigine all'ascolto. Arriva anche Goldenfield, Campodoro, Luigina, Elio, Franca, Katia, Emanuel, Jacqueline, tutta la family, saluti da Campodoro, da Emanuel, Jacqueline, Katia, Franca e Luigina. Manuel compie gli anni martedì. Chi è Manuel? Bella la tua musica, continua così, un abbraccio. Va bene, allora facciamo gli auguri anche a Emmanuel. Emmanuel compie gli anni martedì. Va bene, allora non so se siete scaramantici, comunque gli faremo gli auguri anche martedì.

Il prossimo lo dedico ad Anna di Breganze. Vediamo chi di voi, il primo o la prima che indovinerà il titolo, vincerà una dedica musicale. Intanto salutiamo anche l'Anna Maria di Dosson di Casiera, anche lei è sempre presente, che ringraziamo. Salutiamo Isabel, salutiamo gli amici di 90 Vicentina, salutiamo gli amici di Montecchio Maggiore, tutte le zone 90 Vicentina, Riviera Berica, Montecchio Maggiore, zona Vicenza Ovest, per chi non sapesse. Magari poi faremo anche oggi una pillola di geografia. Vamonos, continuate a scriverci e ad interagire con noi al 349 72 67 647. Attenzione all'indovinello sonoro, arriva tra pochi secondi per voi.

raggiungiamo le vette più alte. È arrivata anche Varsavia, Varsavia presente con Denis, Ilona e Ukash, sempre presenti, grazie ragazzi, un abbraccione, salutateci la Polonia, paese che ho visitato nel 2014, un paese emergente, un paese che merita di essere visitato, ciao!

0: Attenzione, il prossimo disco è cantato in italiano e sarà anche quello un indovinello sonoro. Allora, avete indovinato qual è questo? Qual è questo disco? Avete indovinato, anche se è una versione remix? Scriveteci la risposta via WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267 647. Vi ricordo sempre anche il mio sito internet www.lorenzospeed.it e vi aspetto anche sul mio canale YouTube. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, appunto all'indirizzo youtube.com/LorenzoSpeed. Troverete tanti video, interviste, vlog, blog, produzioni musicali, musica elettronica, ma non solo, tante sorprese. No, non è il gladiatore Roberta con gli indovinelli, non sei veramente fortissima, ma ti vogliamo bene perché sei una persona straordinaria, però con gli indovinelli veramente non ne azzecchi una.
1: Vai con i tuoi bei viaggi sonori, Lorenzo Speed. Saluti Fiorentino. Ciao da Ilaria.
2: Ciao Lorenzo Speed, grandi tuoi viaggi sonori, Niccolò da Firenze.
3: Armonia, la dolcezza fatta musica. Buon viaggio sonoro, Maura, la Toscana.

Dai, dai, vi voglio scatenati, intraprendenti, energetici, spensierati. 349-7267-647 per i vostri SMS, Telegram e WhatsApp. Siamo qui per voi, we are here for you, per portarvi un po' di allegria, gioia e, perché no, anche se riusciamo, simpatia e cortesia. Forza! Un abbraccio solare di musica a tutti voi, perché la musica va bene a tutte le ore, in tutti i giorni della settimana, in ogni contesto, il giorno, la notte, il pomeriggio, la mattina, quando volete, la musica fa sempre bene, è la musicoterapia.

Roberta, ti sei rifatta subito, vedi che le critiche costruttive servono sempre. Era proprio Mia Martini con Minuetto. Bravi allora Roberta di Montebelluna e a Agostino di Villaggio Norge, Rosolina Rovigo, Montebelluna ovviamente in provincia di Treviso, che hanno indovinato l'indovinello sonoro. Ne arriveranno altri, restate con noi.

Grazie, grazie Anna Maria che ci scrive. Ciao Lorenzo, sono presente all'ascolto della tua trasmissione. Buona armonia a tutti. Anna Maria, esatto. Armonia su

0: Si continua a danzare a tempo di musica, aspettando i vostri messaggini WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267 647. Salutiamo anche Silvia, Upiter, Gina, Doc, gli amici di Rustignef, Ormelle, Oderzo. Scriveteci, diteci la vostra. 349 7267 647. We are here for you. Roberta attivissima, brava Roberta, un saluto anche a Roberto e tutti i vostri amici a quattro zampe, Alice e tutti i gatti eccetera, ai giardini estivi.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

È arrivato anche il Fabione di Monastier che dice: ciao Lorenzo, saluto a tutti i passeggeri del volo sonoro, complimenti, ti migliori ad ogni disco nuovo, sempre in armonia con gli altri. Grande Fabione, un abbraccione a te, Emanuela, Lisa, Luca e Tigre. Questa ti piacerà. Senti qua, Fabione!

Quando ero ragazzino impazzivo per Scooter e Scooter mi fa tornare ragazzino. Energia a mille, adrenalina scintilla. Attenzione, il prossimo indovinello sonoro è una... è un disco rivisitato in chiave musica elettronica, ma voi tutti lo conoscerete. Autrice e titolo del disco, indovinello sonoro, vediamo chi indovina. Disco cantato in

Dai, dai, che vi state scatenando. Siamo in telepatia anche con Alberto di Treviso, che dice: ciao Magico Lorenzo, vai con un brano che spacca. È arrivato, anzi ne arrivano due. Un saluto con la musicoterapia da Alberto di Treviso. Salutiamo anche DDV, Davide di Villaverla, che dice: ciao Lorenzo, buona conduzione del viaggio sonoro. Davide di Villaverla, sempre sintetico. Davide, scrivi anche qualcos'altro, dai, forza, forza. Allora, vi state scatenando, siete pronti e pronte per l'indovinello sonoro? Risposte valide non al 349-7267-647. Senti qua, alza il volume.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Avete indovinato in diversi, ti sento dei Mattia Bazzar, in realtà sì, l'originale è dei Mattia Bazzar, ti sento, era la rivisitazione in chiave elettronica. Comunque brava Luisa di Vedelago che ha indovinato, saluto l'Anna di Breganze che vi saluta tutti, salutiamo Edvige da Tambre, Renata col San Martino, ti sento Antonella Ruggero, Mattia Bazzar, brava anche la Roberta di Montebelluna che ha indovinato, si è rifatta. Roberta, ne hai ciccato uno, ti ho tirato le orecchie in diretta e subito vedi che serve tirarvi le orecchie perché poi vi destate. Bene, bene. Allora dai, andiamo con i prossimi. È arrivata anche Silvia di Oderzo che avevamo salutato anche prima. Ciao a te a tutti, saluti da Silvia di Oderzo. Ragazzi, ma siete sintetici, avete paura? Avete paura di spendere di più se mandate qualche parola in più? Scrivete! Potete mandare anche messaggi lunghi, non c'è problema, anzi ci fanno piacere. Dite la vostra, interagite in questo viaggio sonoro con il vostro Lorenzo Speed. Ricordo sempre www.lorenzospeed.it, mio sito internet ed anche il mio canale YouTube all'indirizzo youtube.com/lorenzospeed.

0: raccomando, continua così a farci tanta compagnia. Saluti da Edvige, da Tambre, dei miei monti. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao carissimi amici, sono Renata dalle colline di Colsa Martino.

Ricordo sempre WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267. Vi aspetto anche sul mio canale YouTube all'indirizzo youtube.com/LorenzoSpeed.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.
3: Gio, devo parlarti.
4: Che

Buonasera e benvenuti a La Gondola Fantasma. È un nuovo incontro, una nuova traversata intima e avvolgente, là dove la realtà e la leggenda si intrecciano fino a confondersi. Questa notte la nostra gondola ci condurrà lungo le acque del Canal Grande, in quel luogo magico dove il tempo sembra svanire e i sensi si risvegliano a ogni melodia, a ogni sussurro della laguna. Sono Osvaldo Spinelli, la vostra guida e il vostro compagno in questo viaggio notturno. Insieme saliremo su una gondola invisibile che scivola lenta tra i riflessi dei palazzi più celebri, sostando per qualche istante davanti a facciate che hanno visto scorrere i secoli. E mentre la brezza della notte ci mormora segreti e antiche storie, Venezia tesse per noi un ponte sottile, un legame profondo tra l'immaginazione e la nostalgia. Vi invito ora a chiudere gli occhi, a lasciarvi cullare da quella magia che affiora, silenziosa, da ogni angolo di questa città labirintica. Mettetevi comodi. Lasciatevi alle spalle i rumori e le luci del giorno e per

alla vostra immaginazione di illuminare il cammino sotto l'incantesimo della notte. La nostra gondola è pronta. Sento l'acqua che accarezza il legno. È il segnale che il viaggio ha inizio. Siate i benvenuti nel mistero, nell'incanto, nella nostalgia. Benvenuti alla Gondola Fantasma.

Nei pressi del ponte dell'Accademia, la nostra gondola rallenta e si ferma davanti al palazzetto Stern, là dove un tempo sorgeva l'antico palazzo Michiel Malpaga. Il nome Malpaga non deriva dalle acque del canale, ma da un soprannome oscuro legato a Fantino Michiel. La tradizione racconta che lo chiamassero così per una vecchia e tormentata vicenda: il mancato pagamento dei salari ai suoi galeotti, gli uomini che consumavano le proprie vite rimando sulle galere veneziane. In origine l'edificio aveva solo due piani, ma all'inizio del Novecento la famiglia Stern, celebre per il suo amore per l'arte, acquistò il palazzo, ampliandolo fino agli attuali quattro piani che ammiriamo oggi. Ora, trasformato in hotel, il palazzetto Stern custodisce ancora il fascino intatto di una dimora sospesa tra la memoria, il collezionismo e il mistero. E ora lasciamo che sia la prossima melodia ad accompagnarci in questo viaggio tra i riflessi e i palazzi di Venezia.

nostra gondola fantasma avanza lenta sulle acque scure del Canal Grande, sostando ora davanti a Carrezzonico. Questo palazzo nacque da una smisurata ambizione. A metà del Seicento, la famiglia Bon ne affidò la creazione a Baldassare Lunghena, il genio che plasmò Santa Maria della Salute. Ma il sogno si rivelò troppo oneroso e l'opera rimase incompiuta, nuda pietra nel cuore della laguna, per decenni. Fu solo nel 1750 che l'edificio trovò nuova vita, acquistato da Giambattista Rezzonico. Lui ne affidò il completamento a Giorgio Massari, affinché il palazzo portasse il nome di una famiglia che cercava nel marmo il segno della propria ascesa e del proprio prestigio. Oggi Carrezzonico è il custode del Settecento veneziano. Le sue sale respirano ancora tra mobili preziosi, affreschi e tele che evocano lo splendore, l'eleganza e la sottile decadenza di un'epoca irripetibile. E ora, mentre la gondola si allontana scivolando nell'ombra, lasciamo che sia la prossima melodia ad accompagnarci tra i riflessi, l'arte e la memoria di Venezia.

La nostra gondola fantasma continua il suo viaggio e sosta ora dinanzi a Ca' Foscari, uno dei vertici più puri del gotico veneziano. La sua storia respira dal 1453, quando il doge Francesco Foscari scelse questo luogo, dove un tempo sorgeva l'antica Casa delle Due Torri, per innalzare la sua dimora più splendida. Attribuito al genio di Bartolomeo Bon, il palazzo non era solo un'esibizione di ricchezza, ma un vero grido di potere. Con la sua facciata traforata che si apre sull'acqua, sembra ancora oggi affermare la grandezza di una famiglia e di una città che guardavano al mare come al proprio destino assoluto. Dopo la morte del doge, queste sale ospitarono re e sovrani, come Enrico III di Valois, per poi trasformarsi nel XIX secolo nella sede della prima scuola superiore di commercio d'Italia, l'attuale università. La sua posizione privilegiata, proprio sulla grande curva del Canal Grande, ha incantato nei secoli i maestri della veduta, da Canaletto a Guardi, che ne hanno immortalato i riflessi eterni. E ora, mentre la gondola si allontana lasciandosi alle spalle tanta storia, permettiamo alla musica di accompagnarci ancora una volta tra l'arte e i ricordi di Venezia.

Venezia non è soltanto un labirinto di canali, ma un intreccio di passaggi segreti, calli strette e palazzi che sfidano il tempo. La nostra gondola fantasma scivola ora davanti a Ca' Vendramin Calergi, uno degli esempi più puri e raffinati del Rinascimento veneziano. Nato alla fine del 400 per volere della famiglia Loredan, il palazzo porta la firma di Mauro Cudussi, una facciata in pietra che sembra respirare sull'acqua, incarnando un ideale di equilibrio, bellezza e antico potere. Oggi queste sale ospitano il Casinò di Venezia, erede di una tradizione nata nel lontano 1638 con il celebre Ridotto, una delle prime case da gioco al mondo. Ma tra queste mura non risuona solo il rumore delle fiche. Il palazzo custodisce anche l'eco immortale di Richard Wagner, che proprio qui, tra queste stanze, trascorse i suoi ultimi giorni nel 1883. E ora lasciamo che sia la prossima melodia ad accompagnarci in questo viaggio tra l'azzardo, l'arte e l'eterno mistero veneziano.

La nostra gondola fantasma si allontana per un istante dal Canal Grande. La lasciamo riposare tra i riflessi dell'acqua e scendiamo a terra per addentrarci a piedi in quell'altra Venezia, quella delle calli strette, dei cortili segreti e dei silenzi che sembrano custodire antiche verità. Tra ombre e passi leggeri arriviamo a Palazzo Contarini del Buvolo, nel cuore di San Marco. La dimora è splendida, ma il suo vero gioiello svetta nel cortile interno, la Scala del Buvolo, una straordinaria spirale di pietra innalzata alla fine del 400. E basta osservare quella torre cilindrica, con i suoi archi che salgono verso il cielo, per comprenderne il nome. La leggenda racconta che Pietro Contarini fece costruire quell'opera impossibile per conquistare una dama che non ricambiò mai il suo amore. Si dice che notte dopo notte lui salisse lungo quei gradini tra la nebbia, sperando di essere visto da lei. E ancora oggi, quando la città dorme, alcuni giurano di scorgere un'ombra che sale lenta verso l'alto, come se quell'uomo cercasse ancora, nell'oscurità, un ultimo sguardo. E ora, mentre torniamo verso la nostra gondola, lasciamo che sia la prossima melodia ad accompagnarci tra la pietra, il desiderio e il mistero veneziano.

0: Cari amici, questa sera la nostra gondola fantasma ha solcato le acque del Canal Grande, sostando davanti a palazzi che custodiscono secoli di orgoglio, arte e mistero. Abbiamo sfiorato l'eleganza di Carrezzonico, la fierezza di Ca' Foscari, dove il potere si specchia nell'acqua, e la solennità di Ca' Vendramin Calergi, sospesa tra il brivido del gioco e le note immortali di Wagner. Ci siamo poi addentrati tra le calli per raggiungere la scala del Bovolo, dove la pietra e il desiderio salgono insieme verso il cielo di Venezia.
1: Ora la nostra traversata volge al termine, ma Venezia non esaurisce mai i suoi segreti. Dietro ogni facciata, tra le ombre di ogni cortile, resta sempre una storia che aspetta solo di essere ascoltata. Sono Osvaldo Spinelli, la vostra guida in questo viaggio tra musica, palazzi e mistero. Continuate a scriverci le vostre impressioni a gondolafantasma@gmail.com. Buonanotte a tutti voi e lasciatevi cullare, ancora per un istante, dall'incanto della notte veneziana.

E ben ritrovati a Radio Vanessa, l'unica radio di Venezia. Come state, ascoltatori da casa? Siete pronti per una nuova chiacchierata informale educativa? Io sì, oggi sono stragasata, devo dire, eh? Sono Beatrice Cardin, fondatrice e speaker di Spazio Viaggi, spazio nato per dare voce a tutti coloro che vivono e creano Venezia tutti i giorni. Nuova giornata, quindi nuovo episodio e quindi nuovo ospite. Ma prima di presentarvi l'ospite, come sempre, devo portarvi nella giusta frequenza. E quindi ecco a voi Burnout dei pinguini tattici nucleari.

0: E questa era Burnout dei Pinguini Tattici Nucleari, del loro nuovo album Hello World. Ma che cos'è il burnout? Beh, direi che l'ospite di oggi ce lo saprà spiegare molto bene. Ascoltatori, ascoltatrici, rullo di tamburi. E Alinda, sei arrivata in viaggi!
1: Buondì!
0: Ciao Alinda, ben arrivata!
1: Ciao, grazie, grazie.
0: Come stai?
1: Bene, bene. Devo dire che insomma, un po' di ansietta, un po' di batticuore. Però è bello stare qui, in questo posto, in questa bella tana che abbiamo descritto prima come tana. È bello, insomma, sono felice di portare il mio mondo un po' che...
0: Sono super contenta, anche perché il tuo mondo mi piace tantissimo. Anche perché è estremamente attuale e utile, soprattutto utile.
1: Vero, utile ed efficace.
0: Sì, soprattutto nella, diciamo, nella società odierna, potrei dire.
1: Sì, anche, vero. Magari lo sarebbe stata in una vecchia società, però poveretti, gli strumenti non ce l'avevano.
0: Non ce l'avevano, no. Beh, ma intanto, diciamo, quindi, di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo di psicologia. Mettiamola in generico, la psicologia.
0: Un'introduzione, però, perché è un argomento talmente vasto che possiamo solamente che introdurlo oggi in questo momento.
1: Esatto, una piccola intro. Esatto. Poi ovviamente, sai, io porto me stessa, quindi magari andare un po' nella teoria, nelle cose più, ecco, scientifiche, direi che oggi magari no, però può essere un intro.
0: Esatto.
1: Può essere una bella intro. Sì.
0: Esattamente.
1: Troviamo gli spunti.
0: Esatto, magari non so, magari ti diverti, torni a trovarci, si può fare qualcosina, insomma.
1: Quello sì.
0: Vedremo.
1: Quello
0: sì. Vedremo. Bene, allora, bello, psicologia. Bello. Tu, beh, tanto tu sei giovanissima.
1: Ah sì. Nel mondo della psicologia, sì, è vero. Anche perché il mio percorso formativo professionale è abbastanza lungo, proprio i tempi sono proprio dilatati nel tempo.
0: E infatti, cioè, raccontaci un po' di te, com'è il percorso formativo per diventare una psicologa, e poi non so se tu voglia diventare anche psicoterapeuta.
1: Sì, io sono in una scuola di psicoterapia, quindi ci arriviamo. C'è uno step. Beh, la psicologia, per arrivare ad essere psicologi attualmente, bisogna appunto iniziare una triennale, cioè un'università triennale di psicologia.
0: Tu l'hai fatta a Padova?
1: Io allo USV, alla Gazzera. Alla Gazzera ho fatto psicologia dell'educazione.
0: Pazzesca lo USV.
1: Sì, bello, proprio bello. Eravamo in meno, quindi diciamo che si sente molto la forza del gruppo, ecco, questo l'ho sentito tanto. E così ti puoi sperimentare tanto anche nelle cose pratiche, almeno questo è quello che per me è stato efficace. E difatti ho continuato la magistrale anche allo USV in psicologia clinico e di comunità, che adesso è passata ad essere clinico dinamica, quindi diciamo che l'approccio comunque continua. E infatti la psicologia clinica è rimasta, diciamo, nel mio interesse. E dopodiché io ho fatto un anno di tirocinio, professionalizzante, si chiama così, per accedere all'esame di Stato, che però già da me, della mia generazione, si chiamava prova pratico-valutativa.
0: Okay.
1: Attualmente poi so che le generazioni nuove vanno in magistrale, fanno 500 ore di tirocinio, mi pare, che sono già abilitanti con un esame finale, diciamo pre-laurea.
0: Okay.
1: E quindi con la laurea si concretizza proprio l'iscrizione all'albo attualmente.
0: Che fortuna!
1: Hanno accorciato, vedi, un pochettino i tempi si sono un po' accorciati. Man mano c'erano, una volta c'era l'esame di Stato di giorni e giorni, quattro prove, sei... una volta sì.
0: Era ancora più lungo.
1: Era ancora più lunghissimo. Era ancora più lungo. Adesso man mano si accorcia per un motivo o per l'altro, comunque poi insomma bisognerà fare le proprie esperienze per entrare veramente nell'ambito, anche perché poi io ho fatto il mio tirocinio professionalizzante nell'ambito dell'autismo prettamente. Ho iniziato con la dottoressa Andreato, lei è supervisore BCBA, quindi insomma al top del top, e mi ha introdotto in questo mondo che io non conoscevo, nel quale mi sono riscoperta, diciamo, perché io appunto prima di iniziare a lavorare dicevo no, i bambini non ci lavorerò mai, no, disturbi del neurosviluppo, no, io mai. Invece ho trovato delle risorse che non mi aspettavo, e questo succede quando ci si sperimenta. È stato molto bello entrare in relazione con le famiglie, scoprire questo mondo, entrare nelle scuole, vedere i ragazzi nei vari contesti, le ragazze, proprio ti apre un mondo enorme. Proprio vedere come funzionano È proprio sì, un aspetto che sì,
0: anche perché ogni bambino è unico, no?
1: Sì, ogni bambina ha il suo mondo, ed è proprio un dono enorme, cioè proprio entrare in quella cosa lì. E altrettanto per le famiglie, proprio le interazioni che si creano vanno proprio anche al di là del lavoro, cioè insomma le necessità ti portano ad andare al di là di quello che è il lavoro, mantenendo i confini, mantenendo, certo, quello che è la tua professione, il tuo ruolo. Però
0: è un lavoro che ti porti un po' a casa, cioè lavorando, sì, è comunque un lavoro molto emotivo, immagino.
1: Sì, emotivo, fisico. Ho lavorato spesso con bambini, bambine, ragazzi, ragazze, anche con nel termine tecnico si chiama comportamenti problema all'interno della terapia ABA, e quindi c'erano anche delle eteroaggressioni verso gli altri, autoaggressioni, quindi è un lavoro in cui devi esserci al 100%, proprio te fisicamente, mentalmente, come dicevi tu, anche emotivamente, e man mano ti alleni un po', diciamo, a mantenere quello che è il lavoro e la vita, però vita privata, che però spesso insomma vanno insieme. Capita di sentire una canzone come quella dei Pinguini Tattici Nucleari e ricordarsi del ragazzo che segue ormai da 3 anni, che ha una passione sfrenata per le canzoni dei Pinguini Tattici.
0: Ah, che salutiamo!
1: E che salutiamo! Gli mando un bacio! Sì, quest'anno è diventato maggiorenne, per me è una meraviglia vederli crescere. E allo stesso tempo però ho capito anche che era un mondo che per me non poteva andare al di là di quello che facevo io. Ho iniziato la scuola di psicoterapia 2 anni fa, e anche quella è una specializzazione che si può o non si può prendere, insomma è proprio un canale in più rispetto a quello che è l'essere psicologo.
0: Perché ecco, per esempio, sì, sono due cose, sono due professioni, sì, completamente, cioè, no completamente, sono due professioni, sì, diverse, ecco, sì, con due percorsi diversi, sì, cioè molto, per diventare, sì, terapeuta, sì, hai bisogno di un blocchetto in più, giusto?
1: Sì.
0: Cioè, quindi tu per diventare psicologa quanto, sì, tempo ci metti circa?
1: Allora fai un 3 più 2 che sono già 5 anni dell'università, è un minimo, mm-hmm, poi hai il tirocinio, dipende da quanto ci metti, quelle 500 ore, certo, potrebbero dilatare entro un anno, diciamo mettiamo un 6 anni, se proprio uno fa tutto, sai le cose che spingi, un 6 anni, e poi l'abilitazione, e dopo si comincia ad essere psicologi in teoria. In pratica ci sono degli aspetti appunto che vanno visti, diciamo che essere psicologi passa sempre anche da un sentire molto forte. Io ho finito l'università e essendo iscritta all'albo non sentivo di essere pronta ad accogliere le persone, la relazione, quella intesa come proprio supporto psicologico.
0: Okay.
1: E si parla di 3 anni fa. Ritengo, almeno a mio parere personale, ogni psicologo, anche non dovendo fare psicoterapia, perché il supporto psicologico si tratta magari anche di cose che stanno non più in superficie, però che possono essere più lievi, ecco, mm-hmm, diciamola così.
0: Okay.
1: E magari un 20 sedute di solito, si dice così, mm-hmm, più o meno una 20 di sedute in cui appunto si dà supporto alla persona. La psicoterapia invece, almeno per come poi io la vivo e per come la studio, è un percorso a lungo andare.
0: Ecco, lo sapevo.
1: È un percorso che appunto si fa di fasi di vita diverse, che va in profondità, che va a vedere proprio gli aspetti profondi della persona.
0: Ma anche entrare anche all'interno,
1: sì,
0: di te,
1: sì,
0: la psicoterapia, cioè proprio il percorso per, sì, diventare psicoterapeuta.
1: Sì, sì, uno psicoterapeuta non può proprio a livelli massimi non aver fatto almeno un percorso di psicoterapia personale. Perché? Perché noi siamo lo strumento stesso di ciò che andiamo a fare, ed essere strumento di ciò che si fa vuol dire che noi dobbiamo entrare puliti dentro la stanza, cioè accogliere l'altro non lo si può fare, se no, perché io non posso portarti me stessa se sto accogliendo te.
0: Ah, certo.
1: Cioè, devo fare spazio per quella roba là, e non vuol dire non sentire più niente, entrare che sei una macchina, è proprio che io sento che adesso c'ho il batticuore, un po' sudo, un po',
0: sì,
1: questa cosa qua, un po' di sforiche. Però
0: se
1: sono in relazione con te, no? Se dovessi ascoltare te, quella roba lì so anche tenerla, no? E tengo te. E quindi sì, secondo me un percorso di psicoterapia come psicoterapeuti va fatto anche dopo un percorso personale, non solo professionale. io non posso arrivare lì e dirti, sai, cioè, Winnicott diceva che l'attaccamento, cosa gli resta alla persona?
0: Niente,
1: cioè,
0: non
1: ci sei
0: niente.
1: Lì.
0: Mm-hmm.
1: E quindi sì, diventare psicologi e non solo psicoterapeuti dovrebbe passare per me almeno in un percorso di psicoterapia, perché si rischia di sporcare un po' quello che è il lavoro.
0: Ma tutti gli psicologi però dovrebbero, sono seguiti da terapeuti?
1: Non è obbligatorio.
0: Ah, perché so che per i terapeuti sì, per
1: sì,
0: forza.
1: Sì, esatto, perché facendo,
0: per
1: la scuola, sì,
0: facendo
1: la scuola di psicoterapia è mandatorio proprio all'interno del regolamento della scuola di psicoterapia seguire una propria psicoterapia.
0: Ok.
1: Ma per chi diventa psicologo non lo è.
0: Questa è una cosa molto interessante.
1: Sì. Molto. Ed è sottile, ma comunque si va a entrare nella vita della gente. No?
0: Perché tutti quanti si possono laureare in psicologia e poi magari fare danni in giro, come qualsiasi lavoro, eh?
1: Come qualsiasi lavoro.
0: Però insomma, avendo a che fare con la psiche delle persone, sì. Un pochino più duretta.
1: Sì. Sì, per me è vero. Per me è questa una grossa realtà alla quale ci si affaccia, appunto.
0: Certo.
1: E spesso magari succede che appunto ci si sente pronti come psicologi, spesso ci sono delle piattaforme online con le quali si accede più facilmente perché non ti serve pagare l'affitto di un posto, non hai costi vari, insomma economicamente è veloce, quindi
0: sì.
1: È più rapido trovare clienti, eccetera, utenti. Però dall'altra parte bisogna essere insomma belli strong, ecco,
0: sì,
1: vero?
0: Dico, io faccio psicoterapia online, cioè io sono una di quelle che ha iniziato 4 anni fa con adesso vabbè non la nomino perché non sa mai che faccia pubblicità occulta però sì, io sono una di quelle che ha iniziato con la psicoterapia online e sono molto legata al mio psicoterapeuta, infatti guardare che saluto, ciao Vittorio che ci sta ascoltando,
1: grande Vittorio.
0: Sì, che poi vabbè, dopo parleremo, che abbiamo scoperto che siete nella stessa scuola, quindi sono ancora più felice devo dire.
1: Sì
0: e sento che a volte cioè, manca quella parte anche di stare nella stessa stanza, magari in fine seduta, voglia di abbracciarlo, ecco, mettiamola così.
1: Sì.
0: Però insomma piuttosto che non avere niente, devo dire che...
1: Ma logico. Poi alla fine, come dici tu, il sentire di volerlo abbracciare, la relazione c'è.
0: Sì.
1: Cioè, qui la relazione c'è, gli strumenti ci sono, capito?
0: Sì.
1: Invece buttarsi è difficile.
0: Certo.
1: E si rischia appunto di sporcare un po' quello che invece va fatto in modo molto pulito, ecco.
0: Mm-hmm.
1: Perché c'è tutto un insieme di cose che vanno tenute insieme, no?
0: Certo.
1: La persona è tutta intera.
0: Certo.
1: Non si può vedere solo una roba della persona.
0: Bello. E quindi tu stai diventando terapeuta, psicoterapeuta.
1: Sto diventando psicoterapeuta.
0: E quindi stai frequentando una scuola.
1: Sì, la
0: perché
1: scuola.
0: Perché dopo l'università
1: esatto.
0: Ci sono diverse, diciamo, scuole di pensiero, scuole, come le definiresti?
1: Ci sono scuole di psicoterapia e dipende appunto... Non è semplice scegliere la scuola di psicoterapia. Io l'associo un po' a quel momento in cui alle medie, 13 anni, ti dicono: senti, che liceo vuoi fare? E tu sei lo scientifico, il classico, il linguistico. Che cosa voglio fare della mia vita?
0: Tu hai fatto il classico?
1: Classico europeo.
0: Hai detto l'europeo. E hai fatto tutto?
1: Sì.
0: Mazza,
1: tutto.
0: Che brava.
1: All'inizio, alla fine.
0: Che brava.
1: Anche lì, una bella performance.
0: Ma no, l'europeo era una bellissima scuola però era da
1: dove adesso sono tornata da terapista.
0: Ma che bello.
1: Ha tutta un'altra visione. È come quando esci dall'elementare e vedevi che la scuola era enorme, i banchi giganti, e dopo torni e dici: ah, ma era così quella roba là? Ah, ma i professori sono persone, tipo quella roba un po' che...
0: Sì,
1: però è bello, sì. La scuola di psicoterapia, ecco, secondo me è quella roba in cui trovi veramente la lente con la quale vuoi guardare le persone che seguirai, ed è allo stesso tempo però anche la cassa di risonanza più vicina a te. Cioè io sento che pezzetto dopo pezzetto questa scuola era proprio la scuola, il luogo nella quale io potevo formarmi, perché sento che proprio risuono e sono completamente sintonizzata su quello che che porto e che porta la scuola, appunto, perché la mia scuola è una scuola psicocorporea, la chiamiamo così, è la SEF, la scuola appunto funzionale, e ha un paio di sedi. Io frequento quella di Padova, sono al secondo anno, quindi insomma neofita praticamente, perché sono 4 anni di scuola di psicoterapia, scuola di specializzazione sono 4 anni. Però è una delle tante, appunto, che si può incrociare nel proprio percorso. Diciamo che ci sono grandi macro aree, okay, psicocorporee, sistemico familiare, sistemico relazionali, cognitivo comportamentali, e poi c'è la psicanalisi, insomma, che la psicanalisi è quei miei 10 anni.
0: Wow, sono 10 anni di psicanalisi.
1: Sono 10 anni, adesso non vorrei sbagliarmi, ma psicanalisi...
0: Ma è figlia di Freud oppure è, allora, Freud?
1: No, allora, psicanalisi racchiude poi tante altre aree, okay, nel senso che esistono poi più canali con la quale seguire i post-freudiani, chiamiamoli così, ecco. Però tutto nasce da Freud, che però è stato, insomma, rivisto, rivalutato, rimodernizzato, anche perché appunto la psicologia è una scienza in evoluzione, cioè non possiamo non contare questo, quindi sì, magari si parte da e poi si continua, no? È là che adatto poi tutto il resto delle note,
0: anche
1: sì,
0: perché si può dire che è una scienza relativamente nuova, la psicologia,
1: sì,
0: stiamo parlando fine 1800, sì, 1900, sì, e sono, sì, questi ultimi, sì, sì, direi 20 anni che se ne, sì, parla tanto, sì, e, se, sì, ne e la vediamo sempre di più, diciamo, sì, protagonista nella nostra vita di tutti i giorni.
1: Sì, sì, sì, è vero, anche perché effettivamente la psicologia come scienza è nata da relativamente poco, fine, come dici tu, fine 1800, metà 1800, primi esperimenti, quindi primi esperimenti laboratoriali danno man mano, diciamo, sia visibilità che quella credibilità scientifica che si richiede spesso, però non si può non vedere, diciamo, la parte umanistica della psicologia, perché, certo, alla fine ha radici molto più antiche nella filosofia.
0: Ah, cioè, infatti,
1: e quindi
0: te lo sto, cioè, quasi ne parliamo già dai greci,
1: cioè la psicologia fa parte di noi, cioè la psicologia siamo noi, quindi per forza di cose va vista tutta la parte di hard science e soft science, cioè quello che è l'oggettività e la soggettività vanno assolutamente viste insieme. E è un motivo in più per la quale io appunto mi ritrovo molto nella scuola di psicoterapia nella quale sono ora, perché appunto è una psicologia in evoluzione, cioè io non posso non contare di tutta quella parte neurobiologica della persona, tant'è tutta la parte che è il pensiero, quindi il cognitivo,
0: certo,
1: il fisiologico, il posturale, io non posso non contare di tutte queste parti.
0: Sì, perché alla fine bisogna, la persona, sì, la vedi a 360 gradi, sì, non puoi dividere, cioè, sì, in maniera olistica, non puoi vedere, sì, solo, sì, la mente, sì, e, sì, sì, a parte,
1: esatto,
0: il corpo, perché,
1: esatto,
0: siamo un tutt'uno.
1: Un tutt'uno, certo. Un olistico che però ha proprio del concreto, no?
0: Certo,
1: perché,
0: certo,
1: con olistico le persone spesso si aspettano, sai, hai quella cosa...
0: Se la abbinano un po' la misticanza,
1: sì,
0: un po' la fuffa,
1: sì,
0: olistico vuol,
1: sì,
0: dire
1: olistico
0: vedere la persona a 360 gradi.
1: A 360 gradi vuol dire che io la persona la vedo, cioè,
0: certo,
1: concreta. Io vedo appunto il suo respiro, lo sento il suo respiro, io vedo la postura che ha, che poi reduce dalla postura che magari,
0: certo,
1: sai, la spalla un po' così, la spalla un po' dritta, adesso non ci vedono, però ci possiamo immaginare, no?
0: Sì.
1: Una persona più bassa, una persona più alta, una persona che va tutta veloce, veloce, veloce, veloce, veloce.
0: Vuol dire che dentro...
1: Una persona che invece, sai, parla piano, cioè, insomma, siamo fatti di varie sfumature, quindi credo che... sia proprio interessante vederla in questo aspetto qua.
0: È bello che si riesca a leggere le persone anche dalla forma del proprio corpo, dalla postura, dal modo in cui hanno di respirare, cioè,
1: sì,
0: io immagino che tu stia studiando,
1: sì,
0: ti fai un po' gli affari, totalmente gli affari delle persone, io lo trovo una figata.
1: Sì, in realtà siamo le maranteghe che non ce l'hanno fatta,
0: sì, praticamente. Una volta stavamo in via,
1: no,
0: Cisentale, a guardare e a raccontarcela, adesso invece,
1: sì,
0: si,
1: esatto,
0: studia, ci,
1: esatto,
0: si sta dentro.
1: Sì, e appunto secondo me proprio la psicologia a Venezia è proprio una roba proprio tipicamente sua, cioè proprio Venezia ha una psicologia sua, cioè secondo me anche una città ha la sua psicologia,
0: ma
1: capito?
0: Raccontami la psicologia di Venezia.
1: Ma c'è, Venezia ha i canali, è già l'acqua qui ti porta la fluidità e l'aria, e sai, noi andiamo a piedi tutti i giorni, cioè,
0: sì,
1: mica fai la stessa fatica che andare in macchina,
0: no,
1: mica hai lo stesso tipo di attenzione che andare in macchina, cioè una persona che ti arriva, sai, oh, sono arrivata a Canareggio, sono arrivata qua a Castello, oh, mi ho messo 30 minuti.
0: Perfetto.
1: Cioè non è mica la stessa cosa che stare bloccati nel traffico, cioè il movimento, il cioè ha tutta una sua dinamica, sai, è proprio Venezia ha un suo
0: siamo
1: suo
0: dei privilegiati.
1: Sì, sì, sì, privilegiati,
0: cioè,
1: però
0: in senso, cioè,
1: sì, a conoscerla così,
0: sì, a sì, viverla così. Io mi rendo sì, molto fortunatissima,
1: sì,
0: a
1: no, assolutamente
0: città, non la cambierei per nulla al mondo.
1: No, no, mai. Io spesso magari vado, beh, a Roma ad esempio è una città che visito spesso per motivi X, però quando vado lì la amo, mi piace, sto sempre con gli occhi per aria, mi piace sentire le persone che si insultano addirittura a Roma, perché proprio cioè
0: sono
1: è
0: molto
1: una cosa,
0: colorita.
1: È quella roba, sì, esatto, però cavolo io torno qui magari in stazione, arrivo e dici, ah, questo è l'odore che, sì, sai, è proprio,
0: torni, da umido, io quando scendo sento questo odore salmastico, sì, sono a casa,
1: sì, proprio mamma Venezia.
0: Sì.

0: Sì, è proprio quello, è vero.
1: Sarebbero anche simpatiche da analizzare le dinamiche dei veneziani.
0: Beh, sì, quello è meraviglioso. Cioè.
1: Mi faccio, cioè, posso dire, facciamo morire da ridere perché noi ci conosciamo tutti e facciamo finta di non vederci per strada e non salutarci. Io vado via di testa. Vado
0: la fatica,
1: via di testa.
0: La
1: perché
0: fatica
1: dobbiamo fare tutta questa fatica?
0: Di abbassare lo sguardo e dire. No, adesso, madonna, mi vede o non mi vede? Mi vede
1: ma
0: non
1: perché?
0: Mi vede.
1: Ma perché dobbiamo fare così?
0: Chissà. Anche quello è da studiare. Quello è da studiare tantissimo.
1: Scusa, mi sono stata un pochino provocatoria, però
0: no,
1: così
0: però è bello, è interessante, è vero, Perché effettivamente dici, ci conosciamo, ci vediamo tutti da una vita, perché alla fine siamo cresciuti tutti qua.
1: Siamo sempre gli altri.
0: Cioè, questi quattro gatti che restano qua, che resistono.
1: Due i banchi, sempre.
0: Sempre. Però chissà, è anche un aspetto un po' delle piccole città, ecco. Poi si cresce, è vero, anche questo, insomma, diciamo che è una dinamica anche un po' più sull'adolescenziale. Poi si cresce, ci si muove, le persone cambiano. Sì, un po', magari io almeno ho la speranza che
1: sì, vabbè. Questa è sempre una cosa che mi ha fatto riflettere questo, no? Che anche io in primis, magari una giornata, ho detto, oddio.
0: Vabbè, quello capita anche, anche quando capita ci si conosce, quello capita sempre. Sì, anzi, che bello poter dire, non c'ho voglia di salutarti, sai, insomma. È bello poter vedere anche un po' questi aspetti qua a volte.
1: Sì. Sarà che viviamo anche in calde callette, quindi è inevitabile, no, beccarsi.
0: Sì, beh, sì.
1: Però sì, insomma, cioè la città anche un po' riflette l'inconscio collettivo della popolazione. Ecco. È corretto?
0: A me, nella prospettiva, nella visione che ho io, un po' in realtà è vedere la città come un gruppo, no? Mm-hmm. E il gruppo nel mio approccio, ad esempio, è la stessa cosa che vedere una persona. Quindi io del gruppo vedo i suoi valori, i suoi ricordi, le sue progettualità. Io vedo anche quell'aspetto un po' dell'emotività, no? Che cosa sente questo gruppo veneziano? Cos'è questa roba quando c'è stata l'acqua granda? Cos'era quella roba là? Capito?
1: E fare
0: sì, il sentimento di gruppo, proprio di fare rete, di fare comunità. Guarda, ho bisogno di un trasporto, devo portare un divano da qua a qua. C'è qualcuno con la barca che è quella roba di rete, secondo me, che adesso poi più che mai probabilmente è una super risorsa, super risorsa.
1: Sì.
0: Poi si guarda anche come si muove quella città, insomma, è veloce, lenta, come sono i veneziani per le calli, veloce.
1: Sono velocissimi.
0: Però
1: questa lentezza, per esempio, io sono stata a Dubai 3 mesi, e là c'avevo la metro che sfrecciava, mi ero abituata un po' a questo senso di velocità, tornata a Venezia, costo batteo, che pian che va, e invece è una risorsa questa lentezza.
0: Sì, è vero.
1: Cioè ti aiuta proprio a rilassarti un po', no? Se l'abbracci. Se invece ci vai contro, ti scontri con questa, è una lotta.
0: A gomiti alti.
1: Sì, ovviamente. È una lotta, però impari.
0: Sì. Diciamo che è bello, ha entrambe le polarità, ecco, io la metterei così. Okay. Venezia è un continuum, cioè hai sia questo che quello. Ed effettivamente è un posto dove vai lento, cioè una roba su Amazon non ti arriva come negli altri posti, cioè. Devi vederla, sì, in tutte le sue sfaccettature, tutta la gamma proprio di sfumature che ha, e conviverci come facciamo con i nostri ritmi, perché ci sono effettivamente fasi di vita in cui noi dobbiamo andare veloci, cioè non abbiamo il tempo, abbiamo una scadenza domani, io veloce ci devo andare, però abbiamo anche dei momenti in cui sai tiri questo sospiro e dici, cavolo, adesso io le mie cose le ho fatte, posso anche sedermi. Mi godo sta roba in battello, prendo l'uno, faccio tutte le fermate,
1: la crociera.
0: Mi guardo, esatto, faccio il tour e me la godo, cioè mi perdo un po', no? Anche questa cosa di stare flessibili un po' nelle cose.
1: Che bello. Ma sai che nella nostra chiacchierata non avrei pensato di toccare questo argomento così. Sono contenta.
0: Bello, sì. Una bella scoperta, visto alla fine. Un poco strutturato, ma alla fine viene da sé. Sì. Eh sì.
1: E quindi, cioè, diciamo che mm-hmm. un po' la società influenza mm-hmm. no, la psicologia delle persone.
0: Sì, sì. Credo che, beh, credo, insomma, provato dagli studi, che siamo altamente connessi con

0: nel contesto in cui viviamo. L'ambiente non è un fattore a sé, cioè noi siamo in continuo feedback, diciamo, tra noi, il nostro organismo, la nostra organizzazione e ciò che è anche l'ambiente, quindi è un continuo andirivieni. Io non posso dire che sono, diciamo, asettica o proprio distante da ciò che è, che ne so, il social, ciò che è le generazioni di adesso. Insomma, la psicologia viaggia anche per quei canali lì ormai, ed è risorsa, ma è anche quel labile confine in cui spesso si sporca magari ciò che potrebbe essere fatto nella stanza di terapia, secondo
1: Certo.
0: me. Quindi
1: Tipo
0: sì.
1: la moda dell'ADHD. Adesso tu siamo
0: Sì,
1: inondati sui
0: cioè,
1: social, l'ADHD,
0: ecco.
1: tutti hanno l'ADHD, ma per
0: Ecco.
1: carità, cioè, probabilmente sì, ma perché siamo tutti strambi, siamo tutti diversi, non per forza dobbiamo
0: Sì,
1: categorizzarci.
0: esatto. Diciamo che la diagnosi è uno strumento che noi utilizziamo come psicologi, come psicoterapeuti, ma che è utile fino a un certo punto, no? Cioè, anche noi, magari può capitare in un'equipe di parlarsi tra psicoterapeuti di approcci diversi, ma sappiamo tutti cos'è un disturbo borderline, un disturbo appunto del neurosviluppo, un disturbo dell'ADHD. Cioè, è un modo per leggere una realtà, un funzionamento, ma la persona non è finita lì. La diagnosi non deve essere fine a se stessa, cioè, e anche l'autodiagnosticarsi, appunto, è un mega rischio per le persone. Quindi sì, benissimo la psicologia che si fa da tramite come educativa, però dall'altro lato attenzione a come i possibili utenti, appunto, o le persone possano leggere quello che noi vediamo. Ovvio che sta poi. Sì,
1: Certo, la persona, no, perché io noto
0: certo.
1: che diventa tipo una scusante, no? Ah, ma io ho l'ADHD, quindi importa. E invece non hai proprio magari realizzi il fatto che c'hai questa caratteristica e quindi magari ti vai incontro. Ok, so che faccio più fatica a mantenere la concentrazione. Ok, mi impegno per, non so, questa mezz'ora, mi concentro e faccio questa determinata cosa, che sia leggere, dipingere o qualsiasi altra cosa,
0: Sì,
1: insomma.
0: diciamo che appunto capire come funzioniamo ci aiuta a capire come funzionare meglio, no? Come funzionare meglio per noi stessi. Io ad esempio sono una persona che spesso arriva lì lì lì perché spesso il mio schema era procrastino, procrastino fin quando non mi trovo proprio il muro qui davanti. Però che cos'è quel procrastinare per me? Una volta che io, diciamo, riesco a non solo dare un senso, ma proprio a sentire cos'è per me quella roba lì e a trovare lo strumento migliore per andare oltre, allora ha senso tutta quella roba là. E allora io riesco a stare, no, nella realtà, perché, cioè, insomma, è una realtà. Io non è che, visto che non posso andare a fare che ne so, una scadenza, un esame, una cosa, cioè, e ho l'ansia. Vivo con l'ansia, perché adesso dice ho l'ansia,
1: Ma alla
0: la
1: fine è
0: depressione,
1: paura.
0: sì, nel senso che poi va letta per come è il funzionamento della persona.
1: Certo.
0: Cioè, noi sappiamo quali sono i criteri del disturbo di ansia generalizzato, però poi va visto all'interno della realtà della
1: Ma
0: persona.
1: secondo te non si
0: Cioè,
1: abusa della parola ansia? Secondo me sì.
0: si abusa di tante parole di psicologia.
1: Dai,
0: Allora,
1: raccontamene di
0: vai,
1: più.
0: andiamo. Allora,
1: Vai.
0: resilienza. La parola resilienza, esatto, la parola resilienza, L'ADHD, come hai già detto, fare proprio il linguaggio della psicologia è vero, aiuta a destigmatizzare da un lato, ma il canale di rischio, diciamo, è che tutti e tutte ce ne appropriamo in modo vago, in
1: Ok.
0: modo non appropriato, ecco, diciamo così. Poi effettivamente andare dalla psicologa, dallo psicoterapeuta, aiuta anche a dare significato proprio a cos'è l'ansia per quella persona là, no? Cioè, l'ansia per me è il batticuore, l'ansia per me è vado veloce, l'ansia per me è tutto altro, insomma, dare proprio sì, vedere la persona, il macro, ma anche il micro, quindi vedere tutto insieme, ecco, sì, insieme, sì.
1: Bello.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Grazie a te,
1: No,
0: non so neanche da quanto tempo stiamo parlando, io mi
1: no, ci
0: sto
1: siamo, continuiamo a parlare, continuiamo. Ti va se mettiamo una canzoncina?
0: Sì, dai, facciamoli staccare. Oh, attenzione, ce la fa dopo un po', poveretti. Poverette queste persone. Troppo.
1: Vuoi lanciarla te?
0: Vai.
1: Ok, allora direi che presentiamo una canzone portata da Linda, Laurea ad Honorem di Marrakesh e Calcutta.
0: Vai.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: E questa era Laurea ad Honorem di Marrakesh e Calcutta. Bella canzone.
2: Sì, sì. Marra, devo dire, mi piace. Mi piace
1: come
2: molto.
1: Piace,
2: sì,
1: Marra.
2: Sì.
1: Mi piace tantissimo la nuova canzone che ha fatto con Madame. Madame.
2: Tanta roba. Vediamo. E Madame poi porta tutto il suo mondo, quindi anche lì ce ne sarebbe da parlare.
1: Nuovo album di Madame. Io sì. Ne sono ossessionata.
2: Sì, sì.
1: Un album stupendo, forte. Fortissimo.
2: Molto forte,
1: veramente molto, molto sì. Penetrante, no?
2: Sì, sì.
1: Tu l'hai ascoltato tutto per caso?
2: Tutto no, ho ascoltato qualche canzone, adesso mi viene in mente Come stai?
1: Mm-hmm.
2: Una delle canzoni
1: sì.
2: Che mi è rimasta più lì proprio. È un viaggio, cioè lei ci porta tutta se stessa,
1: tutta.
2: Cioè, alla fine anche quello, il nostro canale, anche le canzoni riflettono quello che portiamo durante la società effettivamente, mm-hmm. Insomma. Ogni era, ogni fase ha le sue canzoni, no? Per
1: sì.
2: Lasciare messaggi.
1: Ah, sì. Mm-mm. E infatti ha
2: questa roba qua, sì.
1: Siccome ne ha parlato, mm-hmm. Insomma, nei
2: sì.
1: Social, che ha passato
2: sì.
1: Un periodo estremamente tosto.
2: Sì.
1: Cioè,
2: sì.
1: Si riflette
2: sì.
1: Completamente sulla sua musica.
2: Sì, è vero. Mm. È molto vero.
1: Mm.
2: Credo sia il suo canale di espressione. E credo anche che spesso anche nella stanza di terapia sia utile avere qualcuno che è adatto voce, no? A quello che magari è il sentire di tante altre persone. Questo aiuta, questo è anche la potenza di ritrovarsi nelle musiche, ritrovarsi nell'arte. Per me l'arte poi è espressione massima. La mia prima tesi di triennale era sull'arte terapia e Frida Kahlo.
1: Oh.
2: E Frida proprio mi ha portato in un mondo, poi ero seguita da una relatrice meravigliosa che faceva arte terapia anche a Bologna, mi pare. Fighissimo, una cosa meravigliosa. E da lì in poi, beh, già da prima, ma proprio ho sempre più voluto avvicinarmi al corpo, no? Ciò che
1: perché Frida Kahlo ha sofferto,
2: mamma mia,
1: tantissimo
2: tutta la vita,
1: tutta la vita
2: veramente tutta,
1: cioè,
2: la vita in ogni ambito della sua vita
1: corporale. Cioè, qua ha fatto un incidente dove un palo di un autobus l'ha trafitta
2: completamente.
1: Cioè,
2: in più c'era la malattia, in più lei proprio ci ha portato in tutto il suo mondo tramite vari aspetti della sua arte, poi quindi sì, un canale di espressione, no?
1: Mm-hmm.
2: Anche quello in cui però molte persone potrebbero ritrovarsi.
1: Ah, sì.
2: Sì, sì.
1: L'arte quanto aiuta una persona?
2: Ecco, lì ci sono degli studi scientifici proprio nel quale l'arte terapia anche a livello neuronale, cioè una roba che non ha uguali, cioè secondo me non ha uguali, però è una parte, è una
1: mm-hmm.
2: parte, ecco, sì. E funziona per alcuni, sì. Non per tutti, non per tutte, quindi sì.
1: Certo,
2: sì, sì,
1: cioè
2: sì.
1: L'espressione per una persona che soffre,
2: sì.
1: No?
2: Sì.
1: Soffre perché magari non riesce ad esprimersi,
2: mm-hmm.
1: Non si sente
2: mm-hmm.
1: a suo agio nella società,
2: mm-hmm.
1: Nel proprio corpo,
2: sì.
1: Iniziare a accettarsi
2: mm-hmm.
1: E esprimersi
2: mm-hmm.
1: attraverso
2: sì.
1: L'arte, attraverso,
2: sì.
1: Non so, un
2: sì.
1: Podcast, un...
2: Sì. Sì.
1: Quanto può aiutarla? Cioè, vai a ricucire
2: tanto,
1: un po' i pezzi.
2: Tanto, tanto,
1: mm-hmm.
2: Ma va messo insieme, no?
1: Mm-hmm.
2: Va messo insieme a tutto quello che è la persona, perché
1: certo.
2: Sì, io faccio la psicologa, però non sono solo questo. Cioè, io amo le piante, io
1: mm-hmm.
2: Amo le cose. Cioè, ci sono tante cose di una persona che vanno viste, no? E tanti canali tramite cui la si può guardare. E anche se stessa mettere insieme tutti questi pezzi aiuta a restare integri, no?
1: Mm-hmm.
2: Quindi sì, l'arte sicuramente è uno dei canali, ci sono tante persone che la trovano la loro cura, insomma, o comunque il loro canale d'espressione per funzionare
1: anche,
2: meglio.
1: Anche la natura contribuisce,
2: sì,
1: tantissimo.
2: Tantissimo, mamma mia.
1: Contatto con
2: ma
1: gli alberi, la spiaggia.
2: Tantissimo.
1: Io sono molto fissata col grounding.
2: È grande, vabbè, insomma.
1: Fondamentale,
2: ecco.
1: Percepire tutta l'energia,
2: sì,
1: della nostra,
2: sì,
1: terra,
2: sì,
1: che noi,
2: sì,
1: siamo così,
2: sì,
1: disconnessi,
2: sì,
1: con queste scarpe, quest'altro,
2: sì,
1: non,
2: mm-hmm.
1: Che non siamo mai in contatto con la terra, quando,
2: sì,
1: invece tutto è vivo,
2: sì,
1: tutto è energia e noi abbiamo bisogno,
2: sì,
1: per stare bene,
2: sì,
1: con la terra.
2: Beh, i piedi appunto ci aiutano a sentire, sono anche loro parte di ciò che noi sentiamo, insomma, mm-hmm. è uno dei canali tramite cui sentiamo. Mm-hmm. Ad esempio, riportandoci a Venezia, noi che andiamo veloci, veloci, veloci, tornare a casa, togliersi le scarpe, sentire il pavimento sotto i piedi, non è proprio una roba...
1: Oh, sì.
2: Ah sì, sì, sì, però il grounding proprio stare... in se stessi, no? Sentirsi in se stessi, sì, sì, sentirsi in se stessi. Poi vabbè, insomma, la mia lente della scuola di psicoterapia prende un po' le radici, un po' non tutto, però anche da Wilhelm Reich, quindi la bioenergetica, tutto ciò che poi porta all'Owen, e quindi da di là si prende poi il là per altre cose, quindi anche lì secondo me
1: sì, si apre ancora di più un mondo.
2: Oh mamma mia,
1: non si smette mai,
2: no, non si smette mai,
1: mai. E ma più poi... sai e più, e più vieni a sapere di altre cose,
2: sì,
1: e più vuoi conoscerle ancora di più tutte.
2: Sì. Bello, però questo è proprio il sei in espansione, come si direbbe in termini tecnici, perché anche uno a 80 anni non può, non deve smettere di andare a conoscere le cose del mondo, no? E portarle dentro di sé. Cioè,
1: si smette mai di imparare, sì, mai. Sì.
2: E poi anche tutta l'arte, la garden terapia, perché è una delle terapie che viene utilizzata, non sono tanto viste quanto forma poi magari di performance, cioè mm-hmm. io non è che devo diventare l'artista del secolo, ma è proprio un canale di espressione, mm-hmm. anche la danza movimento terapia, insomma ci sono proprio dei canali di espressione che proprio dell'umano, poi cioè non ci sono,
1: sono curativi
2: che
1: no?
2: Che sono utili alla persona per poter funzionare anche in quel modo.
1: Okay.
2: Direi che non è il solo modo, però per alcuni funziona meglio una cosa che un'altra, insomma c'è chi fa psicanalisi per 10 anni e si trova da Dio, c'è chi fa la cognitivo comportamentale più breve e va benissimo, insomma è proprio il modo di funzionare della persona e che va in sintonia, sia come noi terapeuti, psicoterapeuti, psicologi, che siamo strumento, quindi dobbiamo per forza essere sintonizzati in quello che facciamo e come lo esprimiamo, ma sia anche negli utenti che arrivano, insomma, cioè non può essere questo o quello, deve essere entrambe.
1: Certo.
2: Sì, sì, sì.
1: Già una curiosità.
2: Sì.
1: Noi, vabbè, ormai sono passati 6 anni, però insomma abbiamo vissuto un lungo periodo in casa, il Covid, cioè è stato un periodo estremamente complesso, no? Per... credo fisicamente e anche mentalmente per le persone. Secondo te ha avuto delle riscossioni?
2: Delle ripercussioni
1: sulla scusami l'apparecchio.
2: E quindi figurati. Quindi a volte mi, ma alla fine ci capiamo.
1: Ha avuto delle ripercussioni sulla società?
2: Sì, sicuramente ci sono degli studi attualmente, soprattutto sui bambini nati anche durante il Covid, perché appunto ci sono delle regole che attualmente poi si verificano quando nasce un bambino, ad esempio, insomma, spesso la famiglia non poteva venire a trovare la mamma, cioè la mamma era molto da sola, cioè ci sono delle dinamiche, i bambini che non vedevano ancora le espressioni facciali degli altri quando uscivano, bambini e bambine che proprio non vedevano gli altri, cioè non vedevano le espressioni, quindi spesso si guardavano gli occhi, cioè ci sono delle dinamiche secondo me che andranno poi studiate lungo l'adesso, no? Perché è adesso che si vede la ripercussione, no?
1: Certo.
2: Però sicuramente, soprattutto secondo me, gli adolescenti e la terza età.
1: Adolescenti, tu intendi
2: dopo la fase evolutiva, 12-13 anni.
1: Okay.
2: Adesso l'adolescenza, vabbè, difficile da trovare un'età rigida, diciamo, dove si ferma, però diciamo che dopo i 21-22 anni, quando una persona si slega un po', inizia a slegarsi un po' dal mondo anche dello studio, dell'università, insomma questa cosa qua, secondo me inizia l'età dei giovani adulti, ecco.
1: Mm-hmm.
2: Quindi l'adolescenza, diciamo un po' prettamente quel range tra i 13, 15 e i 20, 21.
1: Okay.
2: Dopo effettivamente ci sono degli studi che vedono che il cervello resta adesso in adolescenza fino ai 25, 27, sì, sì, sì.
1: Più plastico.
2: Diciamo
1: sembra,
2: che
1: no?
2: Esatto, esatto,
1: ma
2: esatto.
1: C'è qualche motivo secondo te? Hai qualche teoria? O...
2: No, io a parte che non sono molto ricercatrice rispetto alla neuropsicologia, okay, però so che ci sono degli studi a riguardo e sono anche interessantissimi, sono molto interessanti, però sì, fa parte anche quello un po' della visione della persona, insomma anche la neuropsicoendocrinologia fa parte anche degli studi che noi affrontiamo, diciamo, quindi per vedere la persona è un'altra lente, sì, sicuramente. Però ecco il Covid, beh, basti pensare, ci sono degli studi sui sogni durante il Covid e post Covid, sono meravigliosi, sul quale appunto, beh, la mia scuola vede proprio il sogno come una delle funzioni, si chiamano così, tramite cui noi vediamo l'intera persona, cioè tramite il sogno non è che andiamo a tradurre con simboli cose, cosa che invece magari era, sai, più junghiano, più freudiano, andiamo proprio a tradurre la realtà della persona, cioè io ti sto dicendo che c'è una roba lì che io non riesco ad accedere, però aspetta, si cala tutto il controllo, cala un po' tutto ciò che è fuori e sto dentro, il sogno lo esprime, no? Mm-hmm. E quindi anche quella roba lì, i sogni, è fighissima la cosa sul Covid, sì, riflette tantissimo quello che poi è stato la realtà. Quindi anche poi il Covid probabilmente ha accelerato anche dei meccanismi, ad esempio l'online è andato molto più veloce, si attualizza molto di più, piattaforme come, adesso facciamo pubblicità, però insomma Sereni, Suono Bravo, sì, insomma ci sono delle piattaforme con le quali appunto soprattutto i giovanissimi riescono ad accedere, questo è un bene, cioè non è che è il male,
1: certo,
2: perché l'online effettivamente accorcia distanze, aiuta persone che ad esempio effettivamente hanno tantissimi impegni e che per loro è una realtà, mm-hmm, e a volte diciamo hanno dei prezzi anche più accessibili. Mettiamo così, sì, quindi diciamo è un'economia generale, un'economia di monetaria, un'economia di tempo, un'economia di energie, mm-hmm, e anche per gli psicologi, soprattutto i nuovissimi, spesso è utile perché gli utenti ti trovano in modo più veloce e hai anche, non hai le spese dello studio, dell'affitto, insomma ci sono degli aspetti che effettivamente vanno ad essere dei pro. L'altra parte è che spesso magari l'online è un po' un ok, lo faccio, ma lo faccio solo tramite una telecamera, mm-hmm, quindi mi si vede a metà, la persona non sente il mio odore, non sente la voce, va e viene,
1: certo,
2: ci sono degli
1: limitante.
2: Aspetti, ci sono degli aspetti che vanno tenuti sicuramente in,
1: certo,
2: in ballo, insomma,
1: cioè devi esserne consapevole, devi,
2: sì,
1: proprio volere,
2: sì,
1: fare terapia,
2: sì,
1: cioè essere sicuro,
2: sì, sì,
1: e cercare di andare oltre a questi,
2: sì,
1: limiti,
2: non è che non è che diventa, cioè l'online,
1: certo,
2: non è che io la faccio più breve, la faccio più veloce, mm-hmm, la faccio più facile, cioè l'online è comunque terapia, cioè io vedo comunque la persona, noi ci siamo e il terapeuta, la terapeuta comunque deve essere comunque tutta intera lì con la persona, cioè non è che se io sono online allora intanto mi faccio i cavoli miei, allora intanto faccio altre 2000 cose, cioè io ci sono 100%, quindi questo è da tenere molto presente secondo me, sì.
1: Mm-hmm. Ma sì, secondo te, cioè almeno questa è una cosa, mm-hmm, che mi sembra di aver, mm-hmm, osservato io,
2: mm-hmm,
1: La pandemia, mm-hmm, ha riportato le persone, mm-hmm, a stare di più a casa, le ha impigrite un po'?
2: Allora, parere soggettivo, perché adesso diciamo non ho studi a cui rifarmi.
1: Ok.
2: Diciamo che da un lato ci ha riportati ad una lentezza necessaria.
1: Mm.
2: Cioè renderci conto di quante ore magari facevamo al giorno, di
1: fuori,
2: chissà quali attività, quali cose, senza mai capire poi magari qual era il focus, cioè facevo 200 ore di palestra, 300 di questo, 200 al computer, e poi ti ritrovi un po' e dici cavolo, ma aspetta, ma, mm-hmm, allora posso anche stare qui, no? Ci ha fatto vedere diciamo l'estremo di una polarità che è lo stare fermi, lo, mm-hmm, stare basta, l'andare con la lentezza, anche quella roba là. dall'altra parte effettivamente ha acuito probabilmente delle situazioni che però non sempre, allora, o magari sono nate col COVID, però era un funzionamento della persona che è stato acuito probabilmente.
1: Okay.
2: Ha acuito magari spesso delle situazioni di ansia sociale, basti pensare agli hikikomori, basti pensare insomma delle depressioni gravi, il rapporto con il cibo anche, insomma tutti...
1: Altro argomento.
2: Tutti dici, ah, insomma, ci sono degli aspetti, gli aspetti familiari, insomma, non ne parliamo, cioè gli aspetti economici, persone che sono rimaste a casa, ci sono, cioè, sicuramente ci sono tante di quelle variabili, poi effettivamente spesso ci chiediamo come psicologi, perché spesso ne parlo anche con colleghi e colleghe, di come, cavolo, cioè era un'emergenza, noi la psicologia dell'emergenza mica non ce l'abbiamo, cioè noi ce l'abbiamo. E ci chiediamo come mai non sia stata presa in causa, diciamo. Cioè,
1: è vero che non è stata presa in considerazione all'epoca.
2: Come abbiamo fatto a non attingere a delle risorse così enormi?
1: Sì.
2: E invece si creava spesso il panico, spesso hanno mandato dei messaggi che più per la sicurezza erano per il troviamo l'eroe dell'anno. Anche lì il confine labile dei media, il confine labile di cosa trasmettiamo, cosa ci arriva, no? Tramite i social. È molto labile questa cosa qui.
1: Sì.
2: E spesso, non avendo avuto, sai, quella roba di guida allo strumento, noi, come le nostre generazioni, ma le nuove generazioni, ma anche le generazioni dei nostri genitori, si sono trovate comunque degli strumenti in mano a cui nessuno gli aveva dato un senso, a cui nessuno gli aveva dato una guida.
1: Ma il il filosofo Floridi ha proprio detto che siamo in un medioevo dell'internet, no? Dei social, perché effettivamente noi abbiamo sono troppo protagonisti della società attuale. Sicuramente io sento nella mia vita, nella mia persona delle ripercussioni, cioè sento quando sto tanto davanti al telefono, lo percepisco qua tra le sopracciglia, proprio come diciamo noi oggi, terzo occhio, cioè lo sento che va proprio a quel paese più totale, cioè fa male.
2: Male. Cioè, fa proprio male.
1: Fa proprio male.
2: Fa male, impigrisce il cervello, ci sono 2100 cose. È sempre lì, cioè è una risorsa fino a un certo punto. Poi ci siamo noi, beh, adesso ci sono tutte quelle quegli aspetti dell'AI, insomma dell'intelligenza artificiale, che si rispecchia tantissimo anche nel nostro lavoro, ma in tutti i lavori sanitari, poi insomma ciò che lavoro nella sanità è molto difficile adesso, perché spesso uno dice guarda vado dal medico, guarda ti ho dato questa ricetta, no scusa ma l'AI mi ha detto che no, non posso prenderlo questo farmaco, faccio, guarda va bene, ok, è molto complesso dare veridicità di nuovo alle persone, proprio perché spesso ci sembra di avere un'estensione di noi stessi tramite il telefono, no? E quindi quella roba lì per noi è vera, perché siamo noi.
1: Io voglio tornare negli anni 90.
2: Una bella canzone.
1: Ma sai cosa ti dico? Ma anche quando eravamo noi alle superiori, perché noi non eravamo sempre davanti al telefono?
2: Beh sì, noi siamo una generazione molto vicina, quindi effettivamente sì, possiamo dirla, cioè, questa
1: io sono
2: cosa.
1: 97,
2: sì.
1: Tu sei
2: 98.
1: No, ci siamo cresciute insieme, insomma.
2: E
1: noi avevamo, cioè, ci comunicavamo. Comunicavamo l'uno con l'altro, ma eravamo ancora molto sociali, ma sociali in gruppo, all'aperto, insieme. Invece adesso secondo me c'è tanto sociali attraverso il telefono.
2: Parlavo con delle colleghe che hanno fatto questo progetto nelle scuole con adolescenti e avevano proposto una delle tecniche che, vabbè, insomma, ha varie fasi, delle tecniche corporee che utilizzano dentro la scuola di psicoterapia, ma insomma i ragazzi in sostanza dovevano guardarsi tutti quanti in cerchio per un certo periodo, si dovevano guardare, insomma guardare davanti a sé, guardate la persona che avete davanti, non importa chi, tenete lo sguardo per un paio di minuti. Questi ragazzi, difficilissimo, fatto una, fatto due, fatto tre volte, hanno detto cavolo, ma io quella persona là non avevo mai visto che aveva le sopracciglia così, che aveva il naso colà, ma questa, madonna, ma si veste così, non avevo mai notato che si vestiva così. E poi hanno detto ma ce lo fate fare più spesso?
1: No.
2: Ma è una cosa talmente, sai, sembra semplice, però come dici tu anche qui, ci conosciamo tutti, non ci salutiamo e spesso non ci guardiamo, no? E tornare con lo sguardo che si stacca dal telefono e va fuori È una fatica, perché è una fatica, cioè è molto più semplice prendere il telefono.
1: Sì.
2: Quanto è più semplice, cioè tantissimo. Ovvio, però è riduttivo per quello che noi potremmo fare come persone proprio. Mm-hmm. Quindi sì, sì, certo, adesso parlandone a grandi linee. Ecco,
1: dobbiamo tornare ad essere sì. più umani.
2: Più umani, sì, mm. più umani.
1: Più umani.
2: Tocca più contatto.
1: Sì.
2: Sì, il contatto è uno degli aspetti che secondo me manca. Contatto che non è solo proprio il toccarsi, percepirsi con, però ci sono tutti i sensi, no? Col contatto, anche il guardarsi, il sentirsi con la voce, anche qui in radio tu contatti un sacco di gente, cioè è bellissima questa roba.
1: Mi sto divertendo tantissimo.
2: Anch'io. Dammi un taglio, perché poi quando
1: no,
2: io
1: ma tanto,
2: quando io proprio
1: ma tanto
2: mi immergo,
1: abbiamo capito che ci vieni a trovare. Sì. Che non te lo sto neanche sì. domandando. È imperativo.
2: Che bello.
1: No,
2: che
1: senti, bello. No, veramente sentiva volentieri. Bello,
2: volentierissimo.
1: No.
2: Che bello.
1: Sì. Allora, direi che insomma, passate un'oretta, direi che ci possiamo stoppare. No. Ci prepareremo per la seconda per la seconda sì, episodio. Sì, sì. E quindi, cioè,
2: grazie,
1: Linda, grazie mille.
2: Grazie.
1: E Linda, sei arrivata in via G.
2: E vai, evviva! Evviva via G.
1: Sì, evviva via G, viva Venezia, sempre comunque. Dai, allora salutiamo i nostri ascoltatori da casa,
2: sì.
1: con Don't Stop Believing.
2: Yes.

ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburante.

Jesus Christ.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia.

0: Davvero sempre molto carina questa canzone di Alan Walker, Heartbreak Melody. Beh, esattamente 2 minuti dopo le 22, siamo in onda! Oh, siamo in onda! Dai ragazzi! Allora, dai, facciamo sentire la Moretti, dai!
1: La bellezza si riconosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.
0: Per essere unici, bisogna essere diversi.

0: Hola muy gente, è il movimento della noce de Wolf e in tutte le isla Canaria. Ciao ragazzi, saluti a tutti gli italiani, a tutti quelli che ci ascoltano, non solo gli italiani, tutto il mondo ascolta possibilmente, potenzialmente Wolf DJ. Ad esempio c'è uno che è sempre lì e ne siamo davvero contenti, soprattutto il giovedì sera riusciamo a pizzicarlo. Ciao Giovanni Sacco,
1: show! Ela, caro amico, buon giovedì sera a te, a tutti gli amici, tutta questa meravigliosa brigata che come al solito anche in questo giovedì di metà maggio si è fatto trovare puntuale per questa meravigliosa serata di grande musica, grande divertimento.
0: Stavo pensando, buona serata a te amico mio, a te, a Soreda.
1: A te a Sordo pure. Ma che fantastico.
0: A tutti, a tutti qua, a tutti. Abbracciamo tutti qui a Wolf.
1: Si fa per dire, dai, se la son dire.
0: Ma no, ma è un modo, cioè se a Napoli si usa, no? Cioè un modo per dimostrare ancora il calore, l'affettuosità, no? E allora,
1: certo.
0: Diamo il ben trovato a Joe, diamo il ben trovato soprattutto al nostro caloroso pubblico che è sempre prezioso. Stasera Joe, sai cosa pensavo di chiedere al nostro pubblico? Abbiamo tante cose da raccontare, però pensavo, no? Quando uno le abitudini a tavola, oppure non so, quanto si siede una tavola, quanto ci sosta, mangia fuori, mangia dentro, gli piace stare con le spalle alla TV, guardare il televisore, vuole il silenzio assoluto, no? Cioè i genitori di una volta mi ricordo quando era l'ora del telegiornale, oh ma la vuoi finire che mi devo sentire il notiziario, oppure aspetta come si chiamava il notiziario,
1: c'era il comunicato,
0: hai capito? C'era il comunicato in televisione, dovevi stare zitto, io non capivo chi doveva
1: tutte sta voce che io mi sento lo comunicato,
0: non riuscivo a capire chi doveva comunicare. Poi ho capito che il comunicato era l'informazione che dava la televisione, ci ho messo un po', però ce lo fa. Ecco, noi vogliamo sapere queste cose, quindi vocale al 351 7020 001. Ma mio caro Giovanni, ma che bello sentirti, non sei nel condominio stasera, sei libero, ti sento
1: bene. No, ho liberato l'androne, sono praticamente fuori dalla zona profughi e sono rientrato nel mio comodo anfratto di casa per poter essere ancora di più bello, high fidelity come dicevo una volta, ti ricordi? Quando uno aveva un buon impianto musicale si diceva alta fedeltà, quindi questa sera diciamo che più o meno l'alta fedeltà siamo riusciti a ripristinarla.
0: Al mio ho liberato, ti giuro, mi è venuto in testa quella notizia di quella signora che in Giappone è andata in bagno, si è sforzata così tanto che pensa, per uno sforzo, per una caghè, questa qui ha perso la memoria degli ultimi 10 anni. Allora a quel punto ti giuro che mi sono un po' impaurito, ho detto non è che Giovanni si è tutto a posto.
1: Ti immagini mi dovesse capitare una cosa del genere, esco dal bagno, mi guardano, ma che è successo? Guarda, non mi ricordo niente, ma vai a cagare. No?
0: quanti anni ho, cosa devo fare? No, che poi c'è il problema, se tu lavori poi hai degli impegni, hai delle scadenze, come no? Allora dici, come, guarda che lì accadrebbe veramente qualcosa di incorreggibile, come fai a sarebbe un gran casotto, Joe, davvero in quel momento lì.
1: Sì, uno dice ero andato per evacuare, fondamentalmente ho un pochettino evacuato tutto, hai evacuato la memoria, sono evacuati i file, cioè praticamente si è perso un po' tutto. Quindi guarda, oggettivamente io sono dell'idea, non so se tu poi puoi essere d'accordo con me, lo spero, quando la memoria fa un pochettino le bizze non è che ci sia poi questo grandissimo dramma, perché non so se sarei d'accordo con me, ma dimenticare alcune cose, soprattutto quelle dannose, quelle alle quali noi diamo un senso, quando un senso effettivamente non c'è, quindi levarsi un po', fare una sorta di repulisti rispetto a quelle cose negative che probabilmente servono poco, potrebbe aiutare a farci vivere qualcosa di più e soprattutto un pochettino meglio.
0: Sarà una serata davvero pregna di tanta informazione, di tanti
1: pregna
0: scambi
1: mi
0: di
1: piace.
0: Idea, pregna, è pregna, è piena, no?
1: Pregna fa rima con qualcosa e mi piace.
0: Poi ce lo spieghi, Gio. Nel frattempo, Bob Sinclair che

0: Allora, ste abitudini a tavola, Andrea, pronto?
1: Eccomi qua, buonasera Wolf DJ, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Ma io a tavola sono piuttosto abitudinario e anche piuttosto tradizionalista. Mangio quasi sempre a casa, in famiglia.
0: Che bello.
1: A capotavola.
0: Bravo.
1: Come nella più
0: nera
1: tradizione familiare italiana. Così controllo tutto e tutti. Non ho forchette particolari. Mio nonno, ricordo, aveva la forchetta allargata.
0: Ci voleva,
1: perché sosteneva che raccogliesse più pasta in tal modo. Bevo acqua a mezzogiorno, un paio di bicchieri di buon vino invece
0: la
1: sera. Poi vabbè, capita spesso di mangiare anche fuori, ma questo perché durante il giorno sono al lavoro, talvolta
0: girare,
1: fuori,
0: certo,
1: casa,
0: grande,
1: distante, ovviamente magari mangio in qualche trattoria, sempre cercando però i posti alla buona dove si mangia cucina tradizionale. Grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori dalla uggiosissima Milano.
0: Ma ti voglio bene, grazie Andrea. È vero quello che dice Andrea, perché comunque quando giri le trattorie il segreto è andare a vedere anche dove mangiano i camionisti, perché sono dei buon gustai e comunque il prezzo è abbordabile. Quindi questo è un piccolo segreto quando sei fuori, oppure ecco, hai la possibilità di vedere un po' dove si ferma il buon camionista, perché quello è un sinonimo di garanzia. Allora stasera quindi ci stiamo facendo un po' i fatti vostri, perché vogliamo sapere effettivamente le vostre abitudini a tavola, dove mangiate, cosa fate il giorno, un panino al volo, andate al Mac, al Mic, al Moc, insomma, fateci, rendeteci partecipi del vostro pensiero al 351 7020 001. Ma cosa faremo in questa serata? Beh, salutiamo Moretti Vercelli, ciao Maria Rosa, scusami, non ti ho potuto scrivere, ciao Brontolone, buonasera Beatrice, Andreone, grazie alla Patrizia, grazie al nostro Carlitos, ciao Carlito, grande Adriana, ciao Adri, che bel pubblico Wolf. Salutiamo tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità di diffondere Wolf DJ giovedì sera. Ma vi posso dare un grande abbraccio, no, dico, per le editrici va bene anche un bacino, dai, e ci sta, che cavolo, ogni tanto riempiamoci di baci, che almeno quelli fanno bene e danno tanti sorrisi. Arriva Bruno Mars, questa è una bella versione di I Just Might. A quest'ora della sera, devo dire la verità, è un...

0: Bruno Mars, che versione spettacolare. Giovanni Sacco, allora Wolf DJ dalle isole Canarie. Salutiamo gli amici delle... Giovanni, ma che stai facendo? Cosa fai? Cosa sono sti rumori? Giovanni,
1: mi stavo connettendo.
0: Dimmi.
1: Mi senti?
0: Con l'Eurovision?
1: Sì. No, ti dico la verità, ti parlo della principessa Kate che ha fatto un viaggio straordinario, un giro straordinario in Italia, poi ti dico un paio di cosette.
0: Ma che brava, ma hai visto che carina, quanto è umile, si è fermata, sì, a parlare, esatto, con tutti, parlava anche italiano, dava baci, carezze, abbracci, addirittura insomma le foto, faceva le foto con, sì, tutti, i selfie, hai capito? Ma pensa un po', il cagnolino gli ha dato, sì, da mangiare, perché comunque è importante. Cos'è il rosario? Radio Maria, Giovanni, cosa accade? Dimmi.
1: No, ho già fatto Radio Maria, quindi tranquillamente ho snocciolato il mio rosario. Però ti volevo dire che Kate Middleton è venuta in Italia,
0: certo,
1: ed è stata veramente una cosa bellissima, straordinaria. Lei veramente amante del nostro paese, perché come avevi già detto tu, non solo parla bene l'italiano, ma mi pare che lei abbia studiato più di un paio d'anni qui da noi, quindi ha imparato un pochettino la lingua. La visita è dedicata ad approfondire il Reggio Approach, che sarebbe praticamente il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia, quindi prende un pochettino questo modello per far crescere, diciamo, l'infanzia del proprio paese con alcune regole che sono assolutamente di suo gradimento. Ma la cosa importante, come dicevi tu, la sottolineo, l'educazione, la bellezza, la gentilezza, la grazia, anche in quel modo, perché ho visto in cui lei si è trattenuta con dei bambini, soprattutto con un simpaticissimo bambino con il quale ha scambiato anche delle piccolissime battutine, quindi l'eleganza, come si dice, è regale, quindi in questo caso veramente la regalità si è fatta persona, perché la principessa ha dimostrato veramente di avere uno stile, una bellezza non solo fisica ma anche d'animo eccezionali.
0: Ma che bello Gio, quando poi si riscoprono determinati valori portati anche da fuori, sposati con quella che è la nostra... Ma Brontolo, ma cosa mi scrivi? Giovanni.
1: Sì.
0: Dico, sto cagnolino, sì, non è che vuole fare lo speaker da grande, no? Giusto per capire.
1: Ma non c'ho il cane, perché si sente il cane, no?
0: No, allora è un effetto che rientra. Comunque, va bene, no? Dicevo. Senti, cos'è sto rumore?
1: Ho capito, forse diciamo che il bello pendolo delle mie cuffie. Vabbè, ho risolto, guarda, adesso
0: abbassa
1: si
0: un po',
1: benissimo.
0: Abbassa un po', sì, abbassa un po'. Ah, comunque, tra una cosa e l'altra, parliamo di questa Eurovision 2026, Sal Da Vinci, che Fiorello lo sta facendo mortadella praticamente con tutte le sue parodie.
1: È vero.
0: Però ti dirò una cosa, io ho sentito tanti giovani oggi, no, che cantavano Sal Da Vinci, quindi alla fine tutta questa pubblicità, sì, il fatto dell'Eurovision, vuoi vedere che ci porteremo per sempre sì tutta l'estate?
1: Io ne sono convinto, difatti ho fatto con te una previsione che speriamo possa essere azzeccata. Questa sarà la canzone, la riedizione di Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri. Ne sono convinto perché ha quello stile popolare, ha quella canzone che un pochettino rappresenta i sentimenti che si muovono intorno all'amore e all'affetto, e poi anche il fatto che lui sia una persona molto simpatica non nuoce assolutamente alla bontà dell'operazione, e quindi ci sono tutti gli elementi per far sì che questi diventi veramente una canzone incastonata nel tempo.
0: Ma diciamo anche che chi è in giuria, anche gli altri, anche chi l'ha ascoltata, è una di quelle canzoni che piace più degli altri, e noi ci auguriamo che sabato sia in finale per giocarsi poi la fase finale, dove 10 artisti tra Bulgaria, Azerbaigian, Romania, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Francia, Armenia, Svizzera, Cipro, Austria, insomma tanti altri, che l'Italia trionfi, perché è una canzone che sta piacendo molto e la cantano tutti in tutte le lingue. Bellissima sta cosa.
1: Sì, sembrerebbe che sia proprio come dici tu, amico caro, la previsione questa volta potrebbe essere azzeccata, un po' come accadde con i Maneskin che vinsero con Zitti e Buoni, quindi c'è sentore di vittoria. Poi è normale che nel lotto delle varie canzoni candidate ce ne sono anche tante altrettanto belle, quindi sarà bello. Però fare un campionato europeo della canzone con la canzone italiana che è protagonista è un po' come se dessimo uno smacco alla squadra di calcio che non è nemmeno riuscita a candidarsi ai mondiali. Questo secondo me la dice lunga su quanto la musica può essere ancora di più importante in questa fase.
0: Il motto è quello di Toto Cutugno: lasciatemi cantare con la chitarra in mano, sono proprio un italiano.

fatto di Black, poi sta scenografia incredibile della sposa, l'ascoltiamo, lo viviamo qui a Wolf con una versione dissocievole del Wolf, un bel remix. Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

0: abbiamo poc'anzi fatto l'elogio della principessa Kate, quindi noi quando ragioniamo di bellezza non guardiamo assolutamente il fatto corporale oppure il fatto sessuale, se sia donna o sia uomo. Io credo che poi tutto sommato questa sorta di stereotipo è un po' superato. Diciamo che questa canzone serve a coloro i quali ancora abbiano questa sorta di assurda negazione del ruolo femminile, ed è sempre bene poter ricordare che bisogna andare sempre oltre e bisogna celebrare e dare alle libertà individuali di espressioni, al di là del fatto che si possa essere uomo o donna, il massimo, perché attraverso proprio la libertà che si realizzano le varie felicità. Ecco, questo secondo me è il messaggio che va sempre portato.
1: Diciamo che in tanti in questo periodo si stanno mettendo in forma e fanno bene, non so, anche Elettra Lamborghini, anche Sara Toscano, anche Arisa, hai visto Arisa, Emma, ma fanno bene a curarsi, cioè voglio dire, poi ognuno deve stare bene per poter raggiungere determinati obiettivi, cioè ci vuole anche una bella convinzione e un bel carattere, una bella forza di pensiero.
0: Sì, dici bene Max, perché poi è arrivato a un certo punto della nostra vita, sia noi che le donne avvertono quel senso ormai di essere arrivati, di aver conquistato quello stadio di realizzazione, quindi un po' si lasciano andare, ci lasciamo andare, ecco, per utilizzare una parola generica. Invece bisogna tenersi sempre così, come dici perfettamente tu, sono parole sante. È chiaro che poi mantenersi in forma, avere sempre quell'avvenenza che ognuno di noi auspica, costa sacrificio, quindi ben venga, perché una certa età poi fare sacrifici diventa sempre più difficile, come dici tu, tutte queste artiste o artisti che lo fanno sono assolutamente dei benemeriti.
1: Cioè io non ci posso credere quello che sto leggendo in questo momento. Brontolo scrive: viva la gnagna. Vado a vedere sul web cos'è la gnagna. Praticamente è un'esperienza culinaria unica, assaporare la gnagna è il dolce che ha conquistato il cuore di tutti e che vanta il riconoscimento di dolce di qualità tradizionale. Ma sai di dove? Lo sai di dove?
0: No.
1: Di Soverato, non ci crederai, hai capito, la gnagna.
0: Sì, ma lui è furbo, perché con gnagna, e sono convinto che adesso mi scriverà in privato, lui intende qualche altra cosa che c'ha un'assonanza, fa una sorta di rima, capito, mefistofelica, ha capito, la gnagna, e quindi so che mi
1: no,
0: sta mandando
1: ma sai,
0: un
1: messaggio. No, forse sai perché? Perché la gnagna in effetti c'ha una forma particolare che può alludere, perché vedi, ecco, dice, è un'esperienza culinaria unica, assaporare la gnagna è il dolce che ha conquistato il cuore di tutti e che vanta il riconoscimento di dolce di qualità tradizionale. Oh, cosa dobbiamo dire? Quindi voglio dire.
0: Sì, no, ma difatti lui mi ha risposto in questo momento: la gnagna, cito proprio testualmente, la gnagna è un dolce meraviglioso.
1: Quindi,
0: riporto proprio quello che mi ha scritto
1: questo,
0: in questo momento.
1: A questo
0: momento
1: punto possiamo dire tutti: viva, viva cosa, Giovanni? Viva la
0: Gnagna di Soverato!
1: Viva la gnagna di Soverato! Bravo!

0: Madame
1: Wolf DJ.
2: C'è musica in città.
0: Insieme a Marrakesh per Volevo capire. Alcune volte bisogna davvero cercare di capire cosa uno voleva capire. E cercare. Sì, insomma, avete capito che io stavo dicendo che c'era da capire qualcosa che bisogna capire. E quello è importante. Allora, salutiamo i nostri amici che stanno mandando i vari vocali al 351 7020 001 di Wolf DJ. Ma sentiamo il comandante da Venezia. Come state, comandante? Allora, queste abitudini a tavola, ci raccontate un po' cosa ne pensate delle abitudini? Pronto? Pronto?
3: Amici, amiche di Wolf DJ, allora, le abitudini alimentari sono molto importanti, attenzione. A me piace al mattino, a colazione, a casa, una buona tazza di tè caldo con fette biscottate e marmellata, albicocca o pesche, di cui ne vado ghiotto. Poi dopo, di solito a mezzogiorno, per seconda anche di turni, comunque quando mangio a casa, sicuramente un primo, una pasta immancabile, e alla sera un secondo con contorno. Altrimenti mangio fuori quando ho il lavoro, abbiamo le mense, abbiamo i locali convenzionati, però sostanzialmente io faccio sempre quello: al mattino una bella colazione importante, fette biscottate con marmellata, poi ci sono primo, sempre pasta in tutti i modi, al sugo, un bianco, il tonno, insomma mi pare che sia pasta, e la sera un secondo, una bistecchetta, qualcosa del genere.
0: Bravo, bravo comandante, bravo comandante. Se possiamo suggerirle stasera, beh, un dolce tipico di calabrese, ecco, perché comunque Giovanni ci ha parlato di questo prodotto, la gnagna, quindi ci aggiunga pure un po' di gnagna. Sì, allora, brontolo, la vuoi finire? Ma non puoi ordinarla su internet, ecco, chiedila a Giovanni che te la manda. Oh, aspetta, gli ascoltatori vogliono la ricetta della gnagna, ma che ne so. Ah, ok, dobbiamo

e poi gli ospiti, avremo bella musica. Come anche questa, anche questo. Bel pezzo, eh? Bel pezzo dei Ram! Losing My Religion. Oh,

0: 14 maggio 2026. Oh, questo è Wolf. Danilo, bravo Danilo, perché ha fatto una roba davvero incredibile a fare questa versione revive dei REM. Oh, i REM, Giovanni, tu mi hai chiesto un pezzo dei Pink Floyd. Joe, dove sei? Pronto?
1: Sono qua Max.
0: Tutto bene?
1: Sì.
0: Oh, bene, sono felice. Stai cenando a quest'ora della sera? Cosa stai
1: facendo? No. Mi sono informato perché tu mi hai detto alcune cose che sono afferenti, diciamo,
0: alla
1: al dolce tipo. Ai dolci tipici di Soverato. Quindi, anche che parliamo latino di Soverato, delle nostre zone, va bene comunque, con tutto il rispetto per l'Italia intera che ci
0: ricordiamo sta. Cos'è, allora, dove si trova Soverato, dai, per chi non lo sapesse.
1: Soverato è definita, è conosciuta come la perla dello Ionio ed è famosa in Calabria per le sue spiagge di sabbia bianca e finissima, il mare cristallino e la vivace movida estiva, oltre al fatto che da qualche tempo si è trasferito anche Wolf numero 2, che sarei io, quindi diciamo che un pochettino questo è l'armamentario di questa zona. Però abbiamo parlato di dolci, tu mi parlavi della gnagna, giusto?
0: Esatto,
1: che
0: è un dolce, esatto, il dolce tipico di Soverato, uno dei dolci tipici.
1: Ce n'è un altro, sai come si chiama?
0: Dimmi, gnagno? Al maschile? No.
1: I sospiri, quindi immagino uno che mangia la gnagna, ok? Poi fa i sospiri.
0: Certo.
1: Quindi ok? Quindi oggettivamente si crea tutto sommato un'atmosfera abbastanza bella, intima, di piacere. Quindi noi vi invitiamo, poi se vi doveste spostare nella zona in cui c'è il Marx, che si chiama la Costa degli Dèi, ma qui stiamo parlando veramente di un paradiso in cui si fa tutto, si mangia, si fa l'amore, si fa il bagno. Quindi anche poi, Max, e concludo, ho fatto il mio comizio con la Brese, abbiamo 26 spiagge con le bandiere azzurre, siamo praticamente al secondo posto, quindi vi converrebbe, perché tra altre cose ci sono delle gite gratis organizzate anche dal nostro sponsor, che poi parleremo, chiaramente Maria Rosa offrirà l'ira di Dio a chiunque volesse raggiungerci in Calabria. Quindi ecco quella che è stata la proposta in questo caso che mi andava di fare.
0: No, stavo pensando alla Calabria quest'anno, questo ce l'ho, raccogli tutto, ha raccolto tutte le bandierine blu, ne avrà lasciate davvero poche. Beh, questa è
1: una piccola soddisfazione, dai.
0: Sai che l'unica cosa che mi sta preoccupando è il riscaldamento proprio dell'acqua, della temperatura dell'acqua del mare, e insomma si vede qualche presenza, capito, strana, e questa è una cosa che mi, cioè, come ci dobbiamo buttare a mare con la maschera, con le pinne iperveloci in caso di avvistamento squalo? Cosa dobbiamo fare, Gio? Fammi capire.
1: Guarda, al di là del fatto che tu giustamente stai proponendo una questione con un po' di ironia, i nostri mari stanno veramente diventando un pochettino tropicali, tra virgolette, quindi si potrebbe anche trovare, però bisogna dire che per ogni zona del mare in cui c'è una grande balneazione c'è sempre una guardia costiera efficiente che sta sempre a monitorare.
0: Bravo Giovanni,
1: grazie.
0: Così, perché anche tu poi d'estate farai il guardia costiero, insomma sarai lì.
1: Pensavo volessi dire la balenotte, quindi no, il guardia costiera, cioè per la mia mole.
0: Qualcuno scrive: si fa l'amore nella Costa degli Dèi. Ma dove non si fa l'amore, signora? Nella Costa degli Dèi poi si sviluppa ancora di più questo tema, perché ci sono gli dèi, c'è quello che soffia, come si chiama quello lì, il dio del vento, aiutami,
1: Eolo,
0: bravo, c'è Eolo, noi abbiamo Brontolo, poi capirà, insomma arriva Brontolo qui, altro che gli dèi.
1: Guarda, noi non ne vogliamo fare una questione territoriale, ma per chi legge la storia bisogna capire che il nord, che adesso ci ha sorclassati, bisogna essere onesti, Max, però tanti anni fa è stato dominato dai barbari, dai longobardi. Noi invece abbiamo una cultura, voglio dire, di Magna Grecia, di gente che ha studiato, quindi ogni tanto scendere un po' giù in Calabria, venire da noi in tutta la meravigliosa zona del sud, fa anche bene, perché si può anche riscontrare un pochettino di bellezza e di cultura che non fa mai male. Ecco, quindi permettimi questa nota un pochettino partigiana.
0: Ma ringraziamo anche e soprattutto le grandi regioni d'Italia, tutte le regioni d'Italia che sono splendide, la Sardegna, la Calabria, andiamo al mare ovunque, in Puglia, insomma, ma poi la Sardegna, adesso c'è un volo, Lamezia, Cagliari, praticamente ci arriviamo al volo, Gio, anche per spezzare durante un weekend. Beh, girare, andare a vivere la propria nazione, i propri posti, i propri territori, guarda che è veramente fantastico. Poi devo dire che durante il Giro d'Italia, caro Gio, una delle cose che mi piace sempre di più, a parte i ciclisti che sono in bicicletta, ognuno ogni tanto fa uno scivolone come nella tappa di ieri, anche dell'altro ieri, però è bello perché ti spiegano tutti, ti spiegano delle curiosità del luogo, che è storia che tu magari che ci vivi non lo sai neanche, perché non ti informi, ed è importante informarsi sul proprio territorio.
1: Guarda, noi abbiamo lo possiamo dire tranquillamente, il posto più bello del mondo, in cui da millenni insiste una cultura, insistono delle civiltà che si sono scambiate poi i vari ruoli e i vari posti, quindi è bellissimo. A proposito di giro, Max, mi permetto di fare con te un piccolissimo rimprovero, perché non so se tu hai visto quelle immagini di quattro cretini, perché differentemente non si possono chiamare, che mentre c'era il cordone del Giro d'Italia scimmiottavano quasi come se volessero fare, non lo so, lo sgambetto ai ciclisti. Non so se l'hai visto.
0: No, guarda, io mi sono perso un po' qualcosa, nel senso che ho visto un po'.
1: Guarda, credimi, sono delle immagini veramente deprecabili, quattro stupidi che effettivamente hanno messo in, per una questione forse di, non lo so, di spicciolo protagonismo, hanno messo veramente in difficoltà quei poveri corridori che dovevano guardarsi dalle spinte fisiche di questi ragazzini. Veramente, credimi, una cosa molto molto molto triste.
0: Che mondo che sta diventando, eh? Andrebbe sì, comunque sì. Ci vorrebbero più controlli anche da parte degli addetti ai lavori, anche per preservare dalle cadute i bravissimi, gli ottimi ciclisti che ci sono come ogni anno al Giro d'Italia, che oggi è arrivato a Napoli, se non sbaglio, e ti giuro c'era un'immagine bellissima del Giro che arrivava dentro Napoli col Vesuvio lì, che era immenso, era grandissimo. Mastodontico, ma che immagine è stata oggi, davvero bellissimo, grande Giro d'Italia. Noi siamo con voi, ragazzi, divertitevi e soprattutto salutateci tutti quando tornate al vostro paese. Serena Brancale, Levante ed Elia a Wolf DJ.

0: l'importanza di saper mangiare bene secondo il mio punto di vista è colazione, abbondante sempre. Ti dà poi la possibilità di vivere il resto della giornata con tranquillità. La colazione, sì, la cosa migliore per me.
1: Ma la colazione a che ora la fai, scusami? No, giusto perché se la fai con questa voce di mattina così? No, di sera? Ah, mangi prima di... Ah, ho capito, prima che spunti il sole. Bravo. Grande Beppone, ciao bello! Sì, insomma, la colazione è molto importante, però la colazione va fatta ad orario giusto e poi devi consumare, perché se fai, che ne so, un bel bicchierozzo di latte, anche crudo, non riscaldato, ci metti dentro mezzo chilo di biscotti, capirai quanti zuccheri hai mandato giù. Quindi anche, ci vuole un po' di giusta limitazione per fare una buona colazione, no? E poi bisogna anche cambiare, non so, un giorno la marmellata, un giorno il biscottino, un mio punto di vista. Comunque, è giusto così, fare una ricca colazione è molto importante. Grazie davvero, saluti a Salvatore, grande editore, Salvatore è un grande editore, ciao bello! Saluti anche a Beppone che ci sta ascoltando da quella bellissima location che è San Lucido in Calabria. Ciao Brontolone, ma quanto sei simpatico, lo so, tranquillo che arriva un furgone, sì te l'abbiamo ordinato, tranquillo, te lo mandiamo, non ti preoccupare, carico tuo però. Ciao Galileo, saluti a tutta Salerno, quanto vi voglio bene ragazzi, davvero avete una fedeltà Wolf che è pazzesca. La Bea stasera non so cosa ha fatto, però so che è sempre impegnata e anche lei ascolta Wolf, è una cosa importante. Allora, dovremmo avere questa sera per la musica emergente di un certo spessore Nicola Ferrari, che è fortissimo, ci presenterà una sua gran bella canzone, la nuova, e poi il DJ Marcellino da Catania. Novità assoluta per Wolf con Mira, avremo il modo anche di sentirlo tra poco. Però, volevo farvi sentire una bella canzone nuova di Saif, ma informarvi anche su le 5, diciamo, posizioni di Shazam della settimana. Quindi le prime 5 della settimana, le più shazammate, sono alla numero 5 il pezzo degli Another, insomma con la featuring dei 54 Ultra, Talk to You. In quarta la colonna sonora 1 dell'estratto del film Il Diavolo Veste Prada 2 di Lady Gaga e Doji, Runaway. In terza sull'Olimpo, gradino più basso del podio, Madame Marrakesh, l'abbiamo ascoltata prima con Volevo Capire. Seconda per Serena Brencale, Levante e Delia con Al Mio Paese. Il pezzo più gettonato, più shazamato della settimana e la testa gira di Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Io invece volevo regalarvi a questo punto della serata il nuovo di Saif, che Buona Domenica, ma quanto è bello, dai alziamo il volume. E poi volevo anche, se ce la faccio, no? In scaletta, per favore, mi mettete Fulminacci? No, perché è troppo simpatico. L'altra sera ha fermato proprio un grande traffico che c'era intorno a Fontana di Trevi, si è messo su una sedia, una chitarra. Non vi dico che show che è riuscito a tirar fuori con la sua bella musica. Ma che bello essere umili, coinvolgenti e vivere quei momenti ancora con intensità, con tutta la bravura che riesce a tirar fuori. Complimenti a Fulminacci. Ma passiamo da Saif. Questa è

0: ciao DJ Marcellino, come stai? Pronto?
1: Eccomi qua, intanto buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi chiamato, grazie perché tra poco sentirete il mio brano, dai, forza, dai.
0: Ma ci mancherebbe. Senti, tu che arrivi da Catania, no? Che fate una colazione di quelle bellissime, cioè buonissime, abbondanti, ma ci parli della colazione in Sicilia? Qual è la colazione in Sicilia? Come si fa? Come si fa? Base di cosa?
1: Allora, perfetto, intanto la granita d'estate è indispensabile e poi la cosiddetta brioche col tuppo, cioè la brioche col tuppo è una brioche gigantesca che sei costretto tra virgolette a mangiare non soltanto con un bicchiere di granita, ma forse ce ne vogliono quattro di bicchieri di granita.
0: Ecco perché poi uno non prende neanche il caffè, perché la granita può essere al caffè, può essere alla mandorla soprattutto,
1: sì,
0: no?
1: Sì, mandorla, caffè, cioccolato, insomma, vari gusti. Io comunque consiglio a tutti quanti, coloro i quali ascoltano qui dall'Italia e non solo, di venire qui in Sicilia, qui a Catania, e quindi mangiare la granita, quella buona, quella bella, quella bella fresca.
0: Dai, comunque la Sicilia, insomma, la colazione, ma non solo, si mangia benissimo ovunque, ma la colazione è una di quelle cose particolari che comunque, ti dico la verità, io volevo prendere il caffè, no, ad esempio, però a quel punto è arrivata sta brioche col tuppo di sopra, e poi è arrivata sta granita col caffè, e poi c'era anche la panna sopra, ma quale caffè ho preso? Che mi sono bevuto tutto, mi sono mangiato tutto, ho detto, ma che buono, tutto buono, buonissimo, veramente. Poi i cornetti li fate Maxi la mattina.
1: Fai così, intanto vai, ti alzi alle 4 del mattino, 4 e mezzo, intanto passi da un bar che sono tutti aperti, il bar qui a quest'ora, prendi il caffè, poi prendi un altro bar e vai a prendere la granita, poi un altro bar e prendi la granita.
0: Divento elettrico. Senti, però il cannolo siciliano è il cannolo siciliano, diciamosela.
1: Mizzica, il cannolo siciliano, quello classico con la ricotta, è indispensabile, cioè nel senso che bisogna assaggiarlo, bisogna appunto assaporarlo, e quindi bisogna mangiarlo quando si viene qui in Sicilia, c'è poco da fare, dai.
0: Ma il DJ Marcellino mica è un pasticcere, noi abbiamo voluto così sentire.
1: No!
0: Noi abbiamo voluto testare con te se quello che si pensava era verità, e l'abbiamo diffuso qui a Wolf. Senti, ma parliamo di questa canzone che hai tirato fuori per quest'estate 2026, che si intitola, aspetta che l'avevo scritto, Mira quanto è buona sta colazione, mira quanto è bella la gnagna, mira un po',
1: esatto,
0: tutto,
1: guarda, cioè ne parliamo. Intanto un testo semplicissimo, un testo che anche i ragazzi delle scuole elementari possono capire, quindi è semplicissimo il testo. Ci sono tre versioni, la versione appunto vocale con il cantato di Ghizzi, poi c'è ovviamente la versione strumentale, la versione originale, cioè originale è quella che tu straboli in quel momento, basta, non la cambi più e va bene così.
0: E quindi la facciamo sentire qui a Wolf. E dove ti veniamo a trovare? Sui social, così tagliamo e salutiamo i nostri ascoltatori. Dove ti troviamo?
1: Vi trovate su classico Facebook, YouTube, eccetera eccetera. Comunque l'importante è mettere DJ Marcellino, l'originale, voglio dire the original, perché ci sono molti amici, magari colleghi che si chiamano Massimo e invece si fanno chiamare Marcellino. invece il mio è proprio originale, cioè perché io mi chiamo Carmelo Marcellino, quindi Marcellino è il cognome che sto sfruttando anche come nome d'arte, quindi dice Marcellino, quindi l'originale, mi permetto di dire, sono io.
0: Ok Marcellino, ti ringraziamo. Col DJ Marcellino mangi sempre la buona colazione sia la sera che al mattino e balliamo Mira. Ciao Marcellino, grazie.
1: Ciao, grazie a te Matt, ciao,
0: buon'estate, ciao.

0: Carlos Amigo, il DJ Marcellino. E col DJ Marcellino, beh, balli dalla sera al mattino. Giovanni, ciao Gio, pronto?
1: Eccomi.
0: Oh, pensa a sta signora, poverina, no? Cioè, poverina, sì. Non lo so se è poverina o meno, però di sicuro era, cioè, credeva di essere incinta di 3 gemelli, ma in realtà erano 4. Cioè, 4, capito?
1: Ah, ho capito. Quindi uno in più, uno è la classica promozione, no? Chiedi 3, arrivano 4.
0: Ma roba da matti, caro Gio. Cioè, incredibile questa storia. Cioè, 4 in una botta ti cambiano la vita, eh?
1: Guarda, io ne sono convinto, soprattutto se magari questi sono i primi figli della signora, quindi non è ancora allenata quel tirocinio.
0: No, col secondo botto praticamente ne escono 8. Cioè, voglio dire.
1: Sì, e si fa praticamente una squadra di calcio in 2 tornate, certo. Guarda, è un po' impressionante. La natura alcune volte veramente si diverte. Io ricordo anni fa in cui ci fu quel parto, adesso non ricordo se 8 o 9 gemelli. La signora che, alla quale capitò questa meravigliosa situazione, però dovette un attimino assoldare tutta la famiglia, perché poi gestire 8 neonati è veramente un'impresa meravigliosamente incredibile.
0: E, insomma, diciamo che il parto è avvenuto la scorsa settimana presso il King Edward Memorial Hospital di Perth in Australia, e dove la donna, 45 anni, Belinda Lossu, ha dato alla luce un maschietto e 3 femminucce. Ma vincono sempre le femminucce, Gio?
1: Sì, il mondo ha questa vocazione, questa, diciamo, maniera di guardare alle donne. Però lei non credo sia la donna praticamente che abbia avuto maggiori figli, perché se non ricordo male, Max, intorno al 2021 c'è stata una signora, mi pare si chiamasse Halima Sissé, era una donna maliana in Marocco, ha avuto, pensa te, 9 gemelli. Incredibile.
0: Ma roba da matti. Stavo pensando al nostro Dio quando ha pensato di fare l'uomo e la donna, cioè veramente ci ha pensato, cioè ha fatto di
1: ma tu scusa Max, te lo immagini il papà? Allora, immagina un po' la situazione. Allora, 1, 2 sì, che... 3 4 e non si ferma.
0: Ma
1: 5
0: che... sì, ma fa la panettiera, scusi. Mamma, cosa sta sfornando? Mi
1: guarda che è incredibile, guarda. 9 incredibile.
0: Ma facciamo un applauso, brava la signora, bravo al marito che hanno accoppiato sti colpi bassi, veramente di qualità.
1: Hai ragione anche tu, perché anche in quel caso le bambine superano di una unità i bambini, perché erano 5 femmine e 4 maschietti.
0: Che bello, viva la natura, viva lo stare bene, soprattutto che stiano bene, poi a voglia, insomma, si va avanti. Caro Gio, allora tu cosa fai? Ci saluti, io vado avanti, tranquillo.
1: Sì, caro Max, io per il momento mi fermo qua, ovviamente do sempre la disponibilità assoluta, ringraziandoti per te, per la tua gentilezza di ospitarmi ogni giovedì, a giovedì prossimo.
0: Senti,
1: quindi,
0: ma
1: per
0: i Pink Floyd però non li mando, ti mando Pink, va bene, trai?
1: Sì, va bene lo stesso, anche se quella canzone ti posso garantire che fa un effetto straordinario.
0: Sì, lo so, ma devo metterla verso la fine, altrimenti, cioè, capito, cambiamo un po' il genere, ma anche se...
1: No.
0: Cioè, giusto per restare belli allegri, Pink e Try, dicevi quindi che ci sentiamo giovedì prossimo con te?
1: Assolutamente, Max, cioè, assolutamente sì.
0: Poi abbiamo trovato la quadra, adesso ti senti benissimo, va bene così, insomma, salutiamo tutti allora, Gio, ci sentiamo presto,
1: sì,
0: con te. Grazie.
1: Assolutamente, saluto tutti quanti, in modo particolare il gruppo storico, senza voler far torto a nessuno, Gianluca, un abbraccio particolarissimo, la Silvia e ovviamente il nostro grande, unico, come posso dire, la nostra stella polare Maria Rosa, che come al solito sempre puntualissima, mi dà tutte le informazioni. Buonanotte anche a te,
0: Giovanni, scusa, manda domani mattina, vai lì, sì, prendi un po' di gnagna, sì, e gliela spedisci a Brontolo.
1: Va a bene? Tutti quanti, sì.
0: No, okay. A Brontolo soprattutto, perché lui vuole assaggiare questa cosa tipica, questo prodotto tipico.
1: Mi scrivo di... così, gnagna a gogo,
0: oh,
1: ok?
0: Beh, dai, annuncia, okay, annuncia Pink, try e vai. Shovel, vai.
1: Ok, come ha detto Max, io vai, però prima di vai metto la canzone dei Pink che si chiama Try. Buonanotte!
0: Shovel!
1: Ciao!

0: castelli, tornei e battaglie nella Spagna dell'undicesimo secolo. In Senza macchia, senza paura, il giovane Lorenzo della Torre parte dall'Italia per diventare cavaliere e si ritrova nel cuore della Reconquista, accanto al leggendario Cid Campeador. Ma tra ideali cavallereschi e la dura realtà della guerra, scoprirà quanto sia difficile restare fedeli all'uomo che sognava di diventare fin da bambino. Sono Stefano Cozzi e Senza macchia, senza paura è il mio nuovo romanzo, pubblicato da Bookrod Editore.
1: Da leggere.
2: Misoghi, danzando tra le orche, di Riccardo Di Giulio, pubblicato da Edizioni Il Viandante, con prefazione di Giovanni D'Alessandro.

0: circolo polare artico tra orche e balene, in un'impresa fragile, più umana che eroica. Una storia di respiro, autoironia, profondità e libertà.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
3: Off DJ, on air, for you.
1: More music,
3: for you. Solita roba da numeri uno.

0: Sal Da Vinci con i The Colors, Rossetto e Caffè, qui a Wolf, Wolf DJ, Sciaballi, siamo qua!
1: Wolf DJ, il giovedì sera, sì. in diretta.
0: Siamo in diretta, ma certo che siamo in diretta, siamo qui. E che stavo guardando se Sal Da Vinci è in finale. Sal Da Vinci se si mira la prima semifinale, ho capito, però io non ho capito se è passato, perché hanno stilato una classifica, però tra poco ufficialmente vi dirò se è passato in finale. Se c'è già non lo so, però tra poco vi informo. Allora, sentiamo un po' qualche vostro messaggio vocale al sondaggio di stasera, che era il sondaggio le tue abitudini a tavola. Brontolo, dove sei? Dai.
2: Buonasera Max, ciao. Buonasera Giovanni, sempre se c'è.
0: No, è andato via.
2: E buonasera anche agli ascoltatori di Wolf DJ.
0: Dai.
2: Allora, l'argomento nonché il sondaggio di stasera. Quali sono le tue, in questo caso le mie, abitudini a tavola?
0: Sì.
2: Io sono purtroppo, un maniaco della pulizia e dell'ordine.
0: Mi pare
2: quindi
0: giusto.
2: Devo avere sempre tutto sotto ordine nella mia postazione di pasto, e la cosa più maniaca che ho, le briciole sul tavolo di intorno a me. Io quando ho finito sempre di pranzare o di cenare, la cosa che faccio è togliere le briciole dal tavolo e metterle nel piatto. Ecco, questa è una cosa che me la porterò sempre dietro, può essere un bene, può essere anche un male ovviamente. E poi non sopporto le stoviglie o i piatti sporchi a tavola. Tendo sempre a togliere quello che è in eccesso sulla tavola. Lo so, sono strano, brontolo. Ciao ragazzi.
0: Devo dire che c'hai molto tempo, perché comunque a raccogliere ogni briciola, caro brontolo, metterla nel piatto, ti passi un bel po' di tempo, magari mentre guardi la TV ti distrai, così fai sempre centro e butti tutto lì nel piatto. Bravo brontolone, ma poi devi scrollarla comunque la tavola, no? Cioè la tovaglia, e a quel punto magari c'è qualche uccellino, qualche passerotta fuori, no? Esci fuori, con la scusa vedi anche la passerotta. Cosa ne pensi, brontolone? Dai. Ah, io volevo farvi sentire un bel pezzo di Emma, vediamo. Ah, ma pure questa non era male, eh? Daft Punk, bella, insieme a Pharrell Williams e Nile Rodgers, questa è Get Lucky. Oh, ciao,

punk, ma a me sta canzone mi ricorda un'altra canzone. Non so se sentite un po'? Un po', giusto? Oh, Silvia Dini, sì, certo che sa, Da Vinci è passato. I Big Five vanno d'ufficio in finale. Italia, Spagna, Germania, Francia e Inghilterra sono già in finale.

0: Delegation, You and I, a Wolf DJ, ma la Silvia Dini è arrivata finalmente, ci ha dato questa botta di informazione che è molto importante, sapere che Sal è in finale agli Eurovision Song Contest, ma deve parlarci di qualcosa, informatici e caffè. Sentiamo un po' questo abbinamento dalla Silvia Dini. Oh Silvia, dove sei? Pronto? Silvia?
1: Oh my day.
0: Ciao.
1: Max, Giovanni.
0: È andato
1: via. Le invenzioni
0: via.
1: A volte nascono davvero in modo strano.
0: Sì.
1: Siamo nel 1991 e gli informatici dell'Università di Cambridge erano stanchi di fare avanti e indietro dalla loro postazione fino alla stanza comune, quella adibita piccola cucina chiamata Trojan Room Coffee Pot, e scoprire che il brico del caffè era vuoto. Vuoi per pigrizia, vuoi perché da buoni informatici ci volevano ottimizzare le situazioni, vuoi perché avevano bisogno di caffè per lavorare, che ti fanno? Inventano una caffettiera più veloce? No.
0: No.
1: Si portano dei thermos di scorta? No. Di più, inventano la prima webcam della storia. Siamo nel 1991.
0: Wow.
1: Questi ricercatori che ti fanno? Puntano una telecamera fissa sulla caraffa e poi scrivono un

0: Bridge. È rimasta online, pensate, per 10 anni, fino al 2001, meritandosi persino le prime pagine del Times e del Washington Post, quando poi è stata spenta. Quindi, la prossima volta che fate una videochiamata o sbirciate un video su TikTok o guardate una live su Twitch, ricordatevi che tutto questo è oggi possibile perché qualcuno a Cambridge aveva un disperato bisogno di caffeina e forse era anche un po' troppo pigro. Ciao Wolfini,
1: grazie. Vado a bere un caffè. grazie Silvia, veramente sempre impeccabile, no, nelle tue curiosità. Però devo dire la verità, anch'io le prime volte che ho usato il PC mi andava proprio di andare a vedere quali cam potevano essere aperte, anche per visualizzare un posto dove già ci sei stato, no? Una piazza dove tu hai visitato, non so, in Lettonia, in Patagonia, in Argentina, Niagara Falls, no? Per dirti, ad esempio, Toronto, New York. È bellissimo rivedere dei posti, anche solo vedere le macchinine che passano, dici, cavolo, lì ci sono stato. Ed è già una grande cosa, un momento proprio di orgoglio. Oh, che bello! Essere cittadino del mondo significa anche andare a visitare dei posti per poi rivederli magari anche attraverso una webcam in diretta. Brava Ladini, oh, tra poco devo chiamare l'ospite, speriamo che Nicola Ferrari mi aspetti, era le 23:30 la chiamata, però senti, io ascolto un attimo Biagio, dai, Biagio Antonacci. Io Toronto, ah, bravo, anche tu devi andare a Toronto, ma come no, you and me, Biagio Antonacci. Un'altra bella canzone qui a Wild DJ. Del resto passano sempre i più belli con Max Martinelli.

0: Biagio Antonacci, You and Me, darsi tanti baci, darsi tanti baci. Ma sentiamo Nicola Ferrari, pronto, ci sei?
1: Sì, ci sono, ciao.
0: Nicola, quanto è importante darsi tanti baci? Dai, dillo anche tu.
1: Ma credo che se due persone stanno insieme e si vogliono bene è molto importante.
0: Dai. Salutiamo Nicola Ferrari, ciao Nicola, come stai? Ben trovata Wolf.
1: Ben, grazie. Tutto bene, grazie, tutto bene.
0: Hai finito le prove adesso? Eravate con il gruppo, stavate provando tanti eventi che vi aspettano per quest'estate?
1: Sì, effettivamente sì, abbiamo finito.

0: finito da circa un quarto d'ora.
1: Dove ti trovi in questo momento? Stai tornando a casa? Che zona
0: sto
1: sei?
0: Sto tornando a casa da Modena.
1: Da Modena, dai, che bello. Insomma, siamo qui con gli amici di Wolf DJ in diretta nazionale, ci ascoltano anche alle Canarie, ovunque. E grazie davvero anche a te per scegliere Wolf DJ per promuovere questa tua nuova gran bella canzone estratta da queste picche Your Time Is Now. E la canzone, sì, la canzone è proprio incancellabile. Incancellabile perché, Nicola?
0: Incancellabile è una canzone, insomma, che non è prettamente autobiografica, è dedicata un po' a, cioè, credo che un po' tutti ci possiamo riconoscere in questo brano, almeno questo è come l'ho voluto intendere io.
1: Ma del resto, quindi, dico, è un brano intenso, racconta di questo incontro capace di restare impresso nei pensieri, no? È incancellabile questo, sì, è qualcosa che comunque rimane impresso.
0: Sì, sicuramente, sì. Diciamo che ha una connotazione leggermente negativa, perché, insomma, diciamo che da quello che si capisce il personaggio protagonista della storia non è che gli sia andata molto bene questa storia, però chiaramente insomma cerca di tenersi il meglio che gli ha dato, ecco.
1: Ma come no, le emozioni bisogna sempre conservarle, prendersi il bello e il brutto lasciarlo, buttarlo via nell'immondizia, cestinarlo, no? Come si suol dire in gergo proprio da computer, da multimediale.
0: Sarebbe facile.
1: Dai, che basta la buona volontà. Senti, Your Time Is Now, questa EP contiene 6 tracce, una più bella dell'altra, 5 inediti.
0: Sì, grazie mille, davvero.
1: Senti, allora andiamo a comprare ste picche Your Time Is Now di Nicola Ferrari, ascoltiamo Incancellabile. Nicola, dove ti troviamo sui social?
0: Allora, su Instagram mi trovate come nicolaferrari.music, lì sei sempre aggiornatissimo su tutto, su insomma, qualunque cosa che facciamo, uscite, concerti, date, spostamenti. E poi Facebook è lo stesso indirizzo, però senza il punto, quindi Nicola Ferrari Music. Ecco, quei due lì sono quelli che utilizziamo di più. Poi c'è anche lo stesso indirizzo al TikTok, però è usato un po' meno quello lì.
1: Nicola, stasera qui a Wolf DJ abbiamo parlato di alimentazione. Come fai la colazione la mattina? Dai, raccontaci.
0: Latte e cereali solitamente.
1: Bravo, bravo, bravo. Allora, per noi qui a Wolf DJ Nicola Ferrari e questa canzone fantastica che è incancellabile. Ciao Nicola, buona estate anche a te. Saluti.
0: Grazie mille. Ciao, buona serata. Ciao.

0: Cola Ferrari incancellabile qui a Wolf.
1: No, io mi sto preparando per andare a letto. No, c'è qualcuno che vuole venire.
0: Ok. Sì, ma sempre alla stessa ora?
1: Sì, prego. Oh. Ciao.
0: Ciao, grazie. Fichi fichi con me, Gianni Drudi. Abbiamo avuto i saluti anche di Gianni Drudi una sera, dai, questa è la verità. Grande Gianni, eh sì, facciamo fichi fichi. Ecco, io con il bravissimo accidente, Andrea, che abbiamo avuto ospite. Ma vabbè, dopo i 50 anni c'è poco da fare, non è che ti ricordi tutto. Però devo dire che ci sono stati dei personaggi che ci hanno fatto tanta compagnia qui a Wolf. Stavo pensando proprio a Fichi Fichi, la Riviera Romagnola, l'estate, quanto gli anni 80-90, i vari sapori di mare. Oh, ma che film erano quelli? Ma quanta emozione ci hanno regalato. Oh, Andrea Roncato, Gigi e Andrea, abbiamo avuto qui proprio con noi il grande Andrea Roncato. Ecco, proprio con Andrea ne parlavamo di quanto erano belli quei tempi con quei film, e con un certo Gianni Drudi anche, che in quel periodo andava davvero forte. Esattamente le 23:44, gentili ascoltatori, non è una diretta di una partita, attaccante passa anche all'altro attaccante, che poi insomma segna, perché effettivamente arriva un altro pezzo bomba, un pezzo che sta facendo davvero tanto gol, è la nuova di Gaia, si intitola Bossa Nostra.

0: essere in diretta.
1: In diretta alle 23.48, siamo quasi alle battute finali di questa nostra serata con Wolf DJ. Salutiamo Antonella, ciao Antonella da Palermo, buonasera anche ad Antonello, no? Sembra un gioco ma è così. Antonello da Napoli, da Pomezia, anzi scusate, Fagnano, ciao amici di Fagnano, che bello sapere che ci siete. E poi ancora saluti a Carlone, ciao Carlo da Genova, buonasera anche a Barbara, ciao Barbara Bert, come stai? Ma che bello sapere, a quest'ora ci ascolti? Ma quante carino che sei. No, dico, sei davvero gentilissima. Poi fammi sapere com'è andata. No, perché so che dovevi fare una cosa davvero molto importante. Orlando da Pinerolo. Oh, ricordo la galuppa dei panettoni, ragazzi, a Natale arrivavano, ma quanto erano buoni. Chiara, ciao Chiara da Milano. Buonasera anche agli amici di Bologna, Antonio. Oh, poi, insomma, buonasera Consuelo. È bello sapere che ci sei anche tu da Bari. Salutiamo tutti i nostri amici potenziali ascoltatori del giovedì sera con Wolf Aia da Napoli. In palestra ogni mattina rimetto la puntata di Wolf. Ma certo, perché voi potete anche riascoltare il programma su www.wolfdj.online. Andate lì e ascoltate, riascoltate tutto quello che combiniamo il giovedì, giusto? Se vi siete persi qualcosa, volete risentire qualche cazzatona che abbiamo detto, sì, ma perché no? E poi a quest'ora cosa si può fare? Vediamo un po'. C'era da leggere qualcosa, da leggere? No, i libri arrivano dopo. Ah, un bel pensiero. No, ci vuole un bel pensiero, ci vuole. Parliamo di sorriso. Parliamo di questo sorriso. Il sorriso è il ricordo di un istante. Un fotogramma così impresso nel cuore. Rimane lì senza tempo, senza spiegazioni. Il sorriso è vita e sono soprattutto grandi, ma grandi emozioni. Arriva anche Harry Styles qui a Wolf DJ. American Girls è uno di quei pezzi che sta andando benissimo, è bello, delicato, grandioso. Il solito grande Harry Styles che ci regala un'altra super hit per questo gran bel periodo musicale che ci piace davvero tanto, soprattutto quello anche di casa nostra e anche quello che arriva dalle importazioni.

Styles. Oh, poi quando scrollate ad esempio su TikTok, che vedete tanti tanti servizi, mi sono imbattuto io su un video di Jovanotti dove parlava di Scilla, di questa bellissima località calabrese, prima di arrivare a Reggio Calabria. Beh, lui descriveva veramente Scilla come un posto eccezionale, come in effetti lo è, e sono andato a vedere proprio quando c'è stato a Scilla di quando era quel video. Pensate, era del 2022 ed era uno di quei momenti che si è fermato a Scilla, si è fatto delle foto fantastiche, proprio le casette immerse nell'acqua, no? Dico, dove i marinai tirano praticamente la barchetta al posto dell'auto dal mare. Insomma, veramente delle scene. Però era lì per il nuovo pezzo Alla Salute che fece proprio qualche anno fa. Beh, veramente una location eccezionale, presentata da Lorenzo, diventa ancora più magica. Invece, cosa accade ai giorni nostri? C'è un matrimonio importante, che è quello di Dua Lipa. Sta copiando un po' il matrimonio dei Ferragnez, no? Di Chiara Ferragni. Tutti i dettagli copiati. Pensate, questa notizia sta facendo il giro del mondo, perché Dua Lipa, l'indiscussa regina del pop internazionale, è pronta a giurare amore eterno, mamma mia che parolone, all'attore britannico Callum Turner. Sebbene le testate internazionali abbiano indicato Palermo e la splendida cornice di Villa Igea come location del sì, per il prossimo settembre arrivano clamorose indiscrezioni che cambiano totalmente la geografia dell'evento. Quindi ci sarà un'altra località dove Dua Lipa andrà ufficialmente a dire sì ufficialmente a Callum Turner per tutta la vita, ma chi lo sa. Intanto c'è una canzone, Two Hearts, Due Cuori, è la nuova di Daniel Arle, è la featuring di Dua Lipa, Two Hearts. Una bella radio edit per voi, e poi i saluti, perché dobbiamo farli, altrimenti qui ci tagliano tutti. Questo è Wall DJ, sempre ogni giovedì su questa radio eccezionale.

Oh, saluto tutti, davvero, l'appuntamento è giovedì prossimo. Ciao ragazzi del Bar Tabacchi, rendezvous a Portico di Caserta e al bravissimo Gianni Vendemmia, il barman DJ degli Angel of the Night. Grazie a tutti davvero, dal Max Martinelli, ci sentiamo giovedì.